0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi. When everyone

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi. Never

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 20 secondi alle 6 sfrecciati. Questa mattina sull'anticipo ci siamo superati, ma ad ogni modo questo era un test per vedere se siamo qui anche di notte con la nostra canadese per potervi dare il buongiorno all'orario giusto la mattina. Con una fila di cose che non vanno, ma questi non saranno fattacci vostri, almeno per il momento. Buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet.
2: Buongiorno, buongiorno. Questa mattina stavo così bene a lettuccio con quel freschetto che ho detto vabbè, no, dobbiamo alzarci, dobbiamo anche intrattenere qua, dobbiamo anche lavorare.
1: Tu pensa,
2: a parte gli scherzi, fino alle 10 insieme a noi anche in questo sabato 26 settembre, Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo la prima rubrica della mattina, lo sapete bene, è quella dei What the Fuck. Prima le news, ma subito questa.

0: Le 6:06, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe chiesto a quell'ucraino Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Vladimir Putin. L'incontro è avvenuto a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Secondo fonti, Zelensky avrebbe respinto la proposta.
0: 4 militari italiani della NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione a Riga in Lettonia. Nessuno di loro risulta però al momento in pericolo di vita. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, è vicino ai soldati e alle loro famiglie.
1: Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società fissa da lunedì un tetto a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, che corrispondono a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali.
0: Andiamo alla cronaca. Svolta nelle indagini sul caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Fermate 3 persone. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Esordio amaro dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. All'Olimpico il Belgio ha battuto gli azzurri per 2-0. Fischi dei tifosi e giocatori. La nazionale tornerà in campo lunedì in casa della Turchia.
0: La Formula 1 oggi si corre.

0: il GP dell'Azerbaigian. George Russell partirà dalla pole, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, a muro nella Q1 Kimi Antonelli. Il leader della classifica partirà dalla 16ª posizione in griglia.
1: E per il tennis, Jannik Sinner salterà il torneo di Pechino, lo ha annunciato il tennista numero uno al mondo con un video sui social in cui sostiene di non essere ancora in grado di competere. L'azzurro è fermo da metà luglio. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Solo un po' di residuo e instabilità all'estremo sud, specie sulla Sicilia orientale, e qualche nuvola in più che potrà insistere sulle zone pedemontane del Piemonte e sul ponente ligure. Temperature in aumento, ma aumenteranno ulteriormente nel corso della giornata di domenica con valori oltre le medie. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Up All Night, che poi è quello che potremmo anche dire io e Lau la mattina, visto che noi ci confrontiamo sempre sul quante ore di sonno hai addosso, è la domanda quella del buongiorno, cioè non come stai, cosa hai fatto, no, hai dormito?
1: Infatti ha dormito. Qui c'è qualcuno che però è abbastanza carico questa mattina.
2: Buongiorno,
1: perché senti qua,
2: Radio,
1: cioè...
2: Freccia, buongiorno. Io ho preso i biglietti per gli Oasis.
1: Maledetta.
2: Più felice dell'universo. Buongiorno.
1: Ecco, c'è chi parte carico, giustamente, perché lo sappiamo, si stanno muovendo tutti in tale direzione e la gente continua a chiedermi: ma tutti sono arrivati i biglietti? Ma gli ascoltatori sono arrivati? Ecco, a qualcuno è arrivato, possiamo rispondere.
0: Esatto, no, ecco appunto, ne parliamo adesso, non ne parliamo più, perché già sappiamo che quello è il tema portante nella vita di molti sfrecciati di questi giorni. Sondaggione, ma a voi, oltre a questa sfrecciata che quando ho detto io ho preso, pensavo, non lo so, avesse preso una fila di sostanze stupefacenti, visto come era carica, ma vi sono addirittura a monte arrivati i codici? Perché io ci fosse una persona che conosco che ha ricevuto i codici. Infatti stiamo tutti dicendo: ma arriva

meccanico. Ma infatti guarda, non voglio lanciare, anzi spoilerare il primo What the Fuck, perché riguarda proprio il discorso automotive, anzi proprio la mia macchina, non automotive in generale. Quindi vabbè, insomma, io direi di andare avanti così con la nostra programmazione. Arrivano gli U2.

0: prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85
3: ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:16 sfrecciati, la nostra mattina inizia bene, o perlomeno cerca di raddrizzarsi solo a questo grido.
6: What the fuck!
5: E quindi 366-6634-66 è il numero per tutti i vostri what the fuck per sfogarvi. Abbiamo già un esempio?
7: Beh, per esempio, quando tu vai a letto la sera e dici: dopo due giorni che non dormo, io voglio dormire, ti metti a letto e il quadrupede viziato, 4,5 kg di quadrupede viziato, decide che lui deve dormirti addosso. Quindi tu, capito, sei lì rattrappito nel letto perché sia mai che ti sposti, what the fuck.

0: fino alla fine Nuendo dei Queen su Radio Freccia, mentre continuano ad arrivare tutti i vostri What the Fuck al 366-6634-466. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, il mio What the Fuck oggi va a queste strade di merda che abbiamo in Italia, che nonostante siamo il paese più ricco del terzo mondo, abbiamo le strade puttusa che neanche a Beirut ci sono sti buchi. Quindi o mi date gli incentivi per comprare un fuoristrada o mi sistemate le strade. Ciao sfrecciati, Gianluca da Novara.
0: Vai a tamponare con il fuoristrada, bisogna partire, bisogna andare alla radice, bisogna sistemare le strade, perché se uno non vuole il fuoristrada, vuole una macchinina piccola, perché poi l'altro problema su cui guadafacchi è il parcheggio, bisogna che le strade siano comunque aggiustate, quella è la base di
2: tutto. Ma poi giustamente guadafacchi se compri il fuoristrada anche sulla benzina, cioè quello guadafacchi a prescindere. Poi arriva giustamente però qualcuno che esattamente come per la benzina te lo potrebbe dire anche per le buche nelle strade, perché sai, sempre di trasporti si parla, che ti devi attrezzare. E lì, in quel momento, quando io ho letto questa notizia in questi giorni, rientra pur sempre nei What the Fuck, ho sentito quel profumo intenso di brioche ghigliottina. Sai che c'è stato qualcuno, una nobildonna, ma giusto qualche annetto fa, che ha detto qu'il mange des brioches, e poi che però quello era il paese della ghigliottina. Da noi no, è pur sempre il paese di pasta, pizza e mandolino.
0: Ecco, appunto, come sempre. Alessandro ci scrive: fuck a me stesso che ieri mi è scivolata la moto dal cavalletto come in pinna ed ora ho il serbatoio ammaccato e graffiato e lo specchietto rotto. Ma che meraviglia, siamo sempre in tema comunque questa mattina, macchine, non macchine. Sai, se aggiungo un what the fuck al tal proposito, questa settimana io sono rimasta a piedi, ero prontissima per andare prima in palestra e poi avevo un evento, niente, praticamente entro in macchina, il quadro elettrico inizia ad impazzire e ho pensato al nostro meccanico. What the fuck?

0: a quando si aprono poi le faide tra le diverse professioni e quello che uno può chiedere e l'altro no. Qua giustamente Giuseppe dice what the fuck al meccanico, ma non al nostro poverino, al nostro Gabriele, in generale a tutto il mondo dei meccanici che si possono prendere 200 euro per un tagliando. Io come infermiere non posso neanche chiedere 20 euro per un intramuscolo e mi devo sentir rispondere la mia vicina sarebbe comunque capace di farle, si prenderebbe meno, questo è abuso di professione. Vi voglio vedere tutti in ospedale con degli ascessi e le ricostruzioni del dove non si fanno più le iniezioni. Capre!
1: Comunque non sopporto quelli che dicono lo potevo fare anch'io e vabbè ci sarei arrivato anch'io, perché non l'hai fatto, what the fuck, cioè si parte dalle basi come sull'arte contemporanea e vabbè ma quel taglio sulla tela lo potevo fare pure io, e perché non l'hai fatto, perché l'ha fatto Fontana, what the fuck. Buongiorno
2: sì. Ragazzi, Jack da Como, ogni tanto un vocale ci sta per mandare what the fuck e mandare a stendere tutte quelle persone che ti dicono ma cosa ci vuoi per fare una determinata cosa, cosa ci vuoi per quest'altra, per quell'altro, per una determinata situazione che tu crei con tanto lavoro, ignorando il lavoro che c'è dietro a quella persona e a quel lavoro e a quell'obiettivo che vuole fare. Possa essere un libro, possa essere una sala ristoranti ben imbandita, tutto quello che c'è dietro, possa essere un album fotografico.
0: Vabbè. Dai Jack,
2: What the fuck?
1: Ok, a posto.
0: Ha ragione.
1: L'abbiamo lasciato sfogare. Avevamo bisogno della sua voce. Comunque, Jack da Como ci manda sempre messaggi scritti. Quindi, grazie, Jack, che ho sentito la tua voce per la prima volta, forse stamattina.
0: Hai visto. Si scoprono sempre cose nuove. Io non so perché poi ne arrivano di altri what the fuck. Sai, quelli che uno dice mi azzardo o non mi azzardo a mandarli alla cieca? Ma what the fuck a voi? Quando io me ne trovo davanti uno da 4 secondi, capisci che il contenuto mi risulta un po' sospetto? Perché in 4 secondi, via che un qualcosa che non si può dire alla radio, cosa puoi dire?
1: Giusto, what the fuck?

0: Radio Freccia.
1: Le 6.34 Rock Morning Weekend Edition e tutti i vostri what the fuck al 366-6634-466. Questo però è una spiegazione.
2: Sì. Con 30.000 lire me la faceva meglio.
1: Ecco, sì, perché prima lanciavamo what the fuck a tutti quelli che effettivamente dicono: ah, io questa cosa la potevo fare, allora chiedevamo perché non l'hai fatta.
3: Questa è la risposta. Che io avevo paura, tremavo, ho detto in 4 secondi ci sarà, non lo so, un bestemmione. Invece c'era la cheat, giustamente, di Aldo, Giovanni e Giacomo. Fantastico, ragazzi. Cioè, ogni tanto ci aprite di quei, sai, il metaverso, è che dici, ecco, vedi, ci stava quella cheat in quel momento lì. Ma i what the fuck non sono finiti, ne abbiamo ancora un tot.

0: Quanta patience ci serve. Guns N' Roses li abbiamo ritrovati nel nostro Rock Morning Weekend Edition. E poi ci sono tanti messaggi che arrivano, per esempio qualcuno che ci dice: pensate se ci fosse un negozio dove si vende la pazienza, il proprietario farebbe miliardi. Sì, poi probabilmente sarebbe tra i tanti evasori, come sta emergendo in questi giorni, ecco. dettagli, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Freccia. Il mio what the fuck stamani è essermi svegliato alle 5:30 per andare al lavoro e scoprire una volta al lavoro che oggi dovevo stare a casa.
2: No!
1: Fa già ridere così, quindi sto tornando a casa sperando di dormire un altro po', ma ormai è andata. Ciao a tutti, Matteo da Pisa.
2: Io penso che sia una delle cose peggiori che ti possano capitare per rovinarti la giornata, per iniziarla malissimo proprio.
0: Ma anche perché poi, quando ti sei svegliato, quando hai preso la macchina, quando sei uscito. Cioè io ti sfido a tornare a casa e riuscire anche a riaddormentarti. Per noi donne aggiungerei anche il quando ti sei truccata. Cioè per me quello è il punto di non ritorno.
2: Ecco, è vero. Una volta che ti sei truccata devi uscire, come ieri sera che io ho detto prima di truccarmi: fatemi sapere se veramente avete intenzione, anzi datemi una motivazione valida per uscire questa sera dopo cena, altrimenti non mi trucco, perché una volta truccata già lo so come va a finire. Niente, alla fine mi hanno trascinata, what the fuck, ho fatto l'una. Buongiorno
3: Alessio D'Angrasa, Lazio, buongiorno. Voi avete chiesto, io rispondo, certo. Io ho ricevuto i codici di conferma dell'home banking per la ricarica di una prepagata che ho fatto, perché dovevo comprare della roba su Amazon che poi spero di poter usare in qualche momento rarissimo di intimità con la mia compagna, che ci sono sempre i bimbi fra le balle e i cuccioli sono la mia ragione di vita, amore di papà, ma mai privacy. What the fuck, bella gioia.
2: Però ti sono arrivati i codici. Non quei codici, però ti sono arrivati dei codici.
0: Capito,
2: no?
0: C'è qualcuno che non riceve neanche i codici per quelle cose che devi comprare tu, perché altri non ne hanno nemmeno bisogno e rosicano due volte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Roston Club con Carriad dalla nostra top 20 alle 6:51, quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Sempre musicale, ma una volta tanto non se le dicono di santa ragione solo i rocker, ma anche in altri generi. In particolare siamo in quello dell'elettronica, dell'house, della techno, perché Sven Vett, noto DJ, ha avuto qualcosina, ma giusto la toccata piano, da ridire contro Argy, che è un altro DJ molto famoso, soprattutto ultimamente. Definito il peggiore e più grande clown aspirante DJ, commentando sotto un suo post. Argy non ha detto niente di rimando, però diciamo che il messaggio di Sven Vett era chiaro. Fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 quasi in punto, sfrecciati, vuol dire momento colazione, momento biscottuccio, momento brividino, se siete ormai di quelli che lo sanno da un tot di tempo, qui abbiamo queste problematiche. Si mangia, parte la digestione e viene il brividino lungo la schiena. Ma in ogni caso, buon sabato e buon 26 settembre, buongiorno.
2: Sei la prima comunque che sento del brividino post colazione, post pranzo, post cena, effettivamente. Di solito è il contrario, di solito quando uno mangia si accalda, non lo so, però insomma sì, si scoprono cose nuove, loro lo sanno.
1: Grandi studi ci hanno fatto qua sulle mie condizioni psicofisiche, figurati.
2: Mamma mia, ma non è ancora il momento della scienza, non è il momento ricerchina, perché tra poco invece sarà il momento dell'attualità, tornerà nella seconda ora del Rock Morning Weekend Edition. Prima le news, subito i Darkness, Love is all you're feeling.

0: 7:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiesto a quell'ucraino Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Vladimir Putin. L'incontro è avvenuto a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Secondo fonti, Zelensky avrebbe respinto la proposta.
0: 4 militari italiani della NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione a Riga in Lettonia. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Il ministro della difesa Guido Crosetto è vicino ai soldati e alle loro famiglie.
1: Alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio, da oggi l'ENI ha fissato a partire da lunedì prossimo e per un mese un tetto a 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali.
0: La cronaca svolta nelle indagini sul caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. Fermate 3 persone, l'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di un omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Oggi, sabato 26 settembre, sarà riaperto al pubblico il Colosseo, lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo l'incontro con i dipendenti del parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa dell'attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti.
0: Lo sport, il calcio, esordio amaro dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. All'Olimpico il Belgio ha battuto gli azzurri per 2-0. Fischi dei tifosi e i giocatori, la nazionale tornerà in campo lunedì in casa della Turchia.
1: Per la Formula 1, George Russell su Mercedes partirà dalla pole position oggi alle 13 nel Gran Premio d'Azerbaigian. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc. A muro in Q1 ieri la Mercedes di Kimi Antonelli che inizierà la gara dalla 16ª posizione. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Solo un po' di residuo e instabilità all'estremo sud, specie sulla Sicilia orientale, e qualche nuvola in più che potrà insistere sulle zone pedemontane del Piemonte e sul ponente ligure. Temperature in aumento, ma aumenteranno ulteriormente nel corso della giornata di domenica con valori oltre le medie. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Skin nella nostra mattina assieme nel nostro Rock Morning Weekend Edition. E visto che ci si affaccia al weekend, primi freddi, magari si cercano delle attività anche al chiuso senza potersi più godere il caldo dell'estate, ritorna innanzitutto l'appuntamento con le domeniche al museo, le prime domeniche del mese, ma non solo quello, anche perché noi siamo al 26 di settembre, non siamo ancora alla prima domenica del mese di ottobre, no Lau?
1: Esatto, perché comunque tra il 26 e il 27 settembre, proprio in questo weekend, ma anche da ottobre, tornano proprio quelle che sono le giornate europee del patrimonio. Quindi in tutta Italia, a partire da questa sera, nelle principali città italiane, potrete entrare all'interno di musei, di siti archeologici, di mostre, al solo costo simbolico di un euro per quanto riguarda questa sera. Invece per quanto riguarda domani, ma anche il weekend, abbiamo detto, del 10-11 ottobre, poi indipendentemente ogni città comunque si organizzerà, si potranno visitare gli stessi però durante la giornata, quindi è un'occasione unica per, insomma, dare importanza al nostro patrimonio artistico e culturale.
0: Esatto, anche perché magari, sai, molto spesso non ci si pensa, quando invece anche sui social escono queste iniziative, poi si vede che è un prezzo simbolico, si dice ma perché no, ma andiamo, dai, magari, sai, inizia a fare appunto un pochino più freschino, perché questa è la percezione mia di Lau oggi. È arrivato l'autunno, fa freddo, abbiamo tirato fuori la copertina invernale, allora uno cerca queste attività.
1: Assolutamente, a meno che non ti devi mettere in fila poi, perché sarà anche quello stasera, soprattutto a Roma.
0: Esatto.
1: Immagino.
0: No,
1: eh,
0: da segnalare su Milano anche la questione Fashion Week, che si porta con sé una fila di rotture di scatole, questo va detto, ma anche tanti appuntamenti interessanti per gli amanti della moda, perché ci sono tante rassegne, tante mostre, tante esposizioni, anche legate proprio alla cultura del design, del costume, stilisti, cercate, perché da Palazzo Reale in poi c'è tutto.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora... selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Radio Freccia.
9: 7:18 sfrecciati, si parla anche di attualità nel nostro Rock Morning Weekend Edition e per l'ennesima volta torniamo a parlare di nucleare. Perché? Perché il Parlamento ha approvato definitivamente una legge dopo la Camera, quindi adesso si va veramente ai decreti attuativi proprio in merito al nucleare. Tanti la definiscono già una legge per il ritorno del nucleare. Ovviamente bisogna vedere a che condizioni, in che modo, con che tempistiche, con che tecnologie, perché per esempio sono escluse le centrali tradizionali e sono considerati

solo i reattori, quelli di piccole dimensioni, vengono chiamati SMR, ma non interessa il vostro parere. 366-663-4466, cosa ne pensate?

the bad.

Le prime centrali nucleari potrebbero entrare in funzione tra il 2033 e il 2034. Questa è una stima fatta dal governo, perché in realtà non ci sono tempistiche vere, cioè questa legge che è stata approvata traccia il quadro generale a livello normativo su cui poi si dovrà lavorare, ma

0: ma in realtà non ci sono indicazioni precise né di tempistiche né su dove verranno costruiti i nuovi impianti né sui tempi tecnici per la realizzazione e nemmeno esattamente sulle tecnologie, perché bisogna dire che questi nuovi mini reattori, queste nuove mini centrali nucleari sarebbero i cosiddetti SMR. È una tecnologia che è nuova, è ancora in fase di sviluppo, sicuramente in caso di danni dovrebbe essere meno impattante delle centrali tradizionali classiche che sono state escluse da questa normativa, però è tutto ancora un po' al vaglio.
1: Esatto, quindi è fondamentale chiarire che questa norma approvata il 23 settembre non autorizza la costruzione immediata di centrali nucleari, questo è importante sottolinearlo, però assegna una delega al governo per definire le regole e il quadro giuridico entro un anno appunto. Quindi secondo quelle che sono le comunicazioni ufficiali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i punti cardine di questa legge includono quello che è un programma nazionale sul nucleare sostenibile, quindi dicono di includere appunto anche altre energie rinnovabili, un focus rispetto a quelle che sono le nuove tecnologie, quindi questa legge punterebbe a reattori avanzati, la localizzazione e la costruzione, quindi ancora devono definire dei criteri per l'individuazione dei siti, quella che sono anche i siti per gli stessi rifiuti. E poi appunto questo discorso della gestione dei rifiuti radioattivi, che è ciò che preoccupa di più i nostri sfrecciati, che preoccupa di più i cittadini in generale. 366 663 4466. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in here.

0: Approvazione della legge sul nucleare, ne stiamo parlando con voi, arrivano già tantissimi messaggi al 366-63-4466, sentiamone qualcuno, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, ma questione nucleare sicuramente ci riporta al pari degli altri stati dell'Europa, consentendoci un'autonomia energetica molto più alta senza dover attingere a risorse naturali. Inutile fare della dietrologia in relazione al referendum del 1986, già c'ero, già ho subito gli eventuali effetti della nube di Chernobyl. Era chiaro che si votasse no, ma ad oggi è impossibile stare senza nucleare, anche perché varcate le Alpi tutti gli stati hanno reattori nucleari. Una buona giornata a tutti.
2: Ecco sì, tanti ritornano su questa cosa del referendum. Per esempio ci scrivono: nell'87 gli italiani hanno detto no al nucleare, ora vogliono riaprire le centrali, a questo punto aboliamo il referendum, visto che la volontà degli italiani non conta nulla. Oltre a questo, non è stato trovato ancora un sito dove sistemare le attrezzature radioattive delle centrali chiuse 40 anni fa. E per lo smaltimento delle scorie, come facciamo? Sono tanti gli interrogativi. Più che altro viene da dire che non è che se adesso si cambia idea è un non rispettare il referendum. In 40 anni le cose cambiano, ce n'è stato anche uno più recente se vogliamo vedere, nel 2011. Sono comunque passati 15 anni, non è detto che non si rispetti la volontà, non si rispetta più la volontà dei tempi, adesso potrebbe essere cambiata. Infatti sono tanti quelli che dicono: beh, ma in 40 anni le tecnologie cambiano, i reattori stessi cambiano. Poi c'è il problema che dicevamo prima, cioè qualcuno ci scrive: nessuno vuole le scorie nel proprio paese o nella propria città, e un sindaco che accetterà di prendersi le scorie sarà politicamente finito. Beh, è lo stesso discorso dei data center, tutti li vogliono, cioè tutti usano l'intelligenza artificiale, tutti vogliono la tecnologia, ma nessuno vuole il data center di fianco a casa.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.35 continua il vostro dibattito al 366-663-4466 sulla questione ritorno eventuale del nucleare in Italia, sì, no, a quali condizioni. Per esempio Dario ci dice: se si torna al nucleare dobbiamo aspettare almeno una ventina di anni per realizzare impianti e nessun risparmio sulle bollette immediato. Il risparmio invece ci può essere con energia solare oppure eolica, tant'è che anche qualcun altro ci dice ma potenziare le fonti rinnovabili è una cosa brutta. Lì non girano le mazzette, come se fosse sostanzialmente l'unico modo per far muovere le cose.
2: Ecco, sì, a quanto pare però quello che viene proposto dalla legge è utilizzare di base l'energia nucleare accostata a quelle rinnovabili. Questo è quello che propongono, poi è tutto da vedere.

0: tanti messaggi al 366-663-4466, si toccano tanti punti diversi. Diciamo che il dibattito è aperto sul principalmente il fronte della tecnologia sicurezza, dall'altro lato anche come gestiamo le cose all'italiana. Ci scrivono: costi e tempi di avvio sono molto alti, il rischio bellico che oggi è una realtà, soprattutto noi siamo un paese densamente popolato, non dobbiamo ragionare come gli altri paesi che hanno meno popolazione sul territorio. Ho molta paura che finisca come al solito per favorire solo i corrotti, piuttosto smettiamo di sprecare inutilmente energia, ci dice Andrea.
1: Ecco, queste sono le preoccupazioni di base a proposito di rischio bellico. Buongiorno.
2: Ciao ragazze, allora io non sono un tecnico, però devo dirvi la verità, preferirei mille volte avere vicino casa delle pale eoliche o dei pannelli solari che una centrale nucleare, soprattutto in questi tempi di pazzi. Secondo me avremmo anche un punto sensibile in più in caso di eventuali conflitti. Visti che conflitti ce n'è. Ciao ragazzi, Diego.
1: Ecco, perché qualcun altro poi invece ci ha mandato un vocale abbastanza lungo che possiamo riassumere. In quanto sicurezza, effettivamente queste centrali sono sicure così come dicono, nonostante siano comunque reattori piccoli? Questa è anche un'altra delle domande che si pongono.
0: Ma probabilmente la risposta, per non scendere in ambito tecnico, che ovviamente non ci compete, è anche legata proprio al piccolo, cioè centrali più piccole nel caso di non si voglia danni potrebbero fare danni molto più limitati. Questa è un po' l'idea che credo stia a fondo di tutto. Massimo da Bologna dice: penso che due referendum abbiano già parlato contro il nucleare, ci sono tecnologie per fare una transizione green, quindi di cosa stiamo parlando? Il punto è anche che tanti dicono bello l'eolico, ma poi comunque ti dicono: io la pala non la voglio vicino a casa.

0: Alanis Morissette su Freccia, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi al 366-6734-66 riguardo le opinioni sul nucleare. Buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati. Io vorrei solo dire che qualche anno fa venne fatto il referendum sul nucleare. Gli italiani dissero di no, vinse il no, che non lo volevamo. Vorrei capire il nostro governo com'è che adesso va avanti con la propria testa. Cioè, come minimo dovrebbero rifare un referendum. Sbaglio? Irene, esatto. Da Pistoia.
0: In teoria ci sarebbe un referendum abrogativo, soltanto che siamo vicini alle elezioni, quindi adesso il referendum abrogativo non si può fare. Se ne parla forse per la primavera 2028?
2: Esatto, perché facendo un paio di conti, se tutto va come dovrebbe andare, questa potrebbe essere la data designata. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Allora, io non ho grossi pregiudizi per quanto riguarda il nucleare, anche perché comunque credo nel progresso tecnologico e se dicono i migliori scienziati, ingegneri del mondo che c'è una sicurezza molto elevata, non ho dubbi per crederci. L'unico problema è che da un punto di vista etico, perché già sono stati fatti due referendum su questa tematica, e quindi diciamo viene un po' meno il concetto stesso di democrazia.
2: Ecco, questo ritorna sul punto che dicevamo prima, cioè la questione referendum. Non è detto che i referendum siano eterni, cioè nel momento in cui c'è la percezione che il sentiment, come dicono quelli bravi, degli italiani sia cambiato, si possono interpellare di nuovo.
0: Esatto, buongiorno.
4: Buongiorno sfrecciati, io non sono contro il nucleare, ma per come vengono fatte le cose qui in Italia non mi metterei a giocare con qualcosa di nucleare, più che altro spenderei tempo ed energie e soldi per le energie rinnovabili, visto che siamo il paese più soleggiato che ci sia, potremmo affidarci al fotovoltaico,

0: Come here. Radio Freccia.
1: Le 7.52 chiudiamo la nostra rubrica di attualità in cui abbiamo parlato di nucleare con questo messaggio. Scusate, ma noi italiani, come diciamo dalle mie parti, vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca. Se vogliamo l'indipendenza energetica dagli altri paesi, qualcosa bisogna fare. E paradossalmente, visto che qualsiasi iniziativa viene intrapresa a qualcuno, non va bene. Forse troppa democrazia a volte sbagliata, ci dicono.
2: Sì, perché la si butta un po' sul ridere, però giustamente anche Michele dice ma in Italia siamo il paese del no a tutto, no alle fossili, no al nucleare, no ai pannelli fotovoltaici, no alle turbine eoliche, però vogliamo comunque consumare più energia. Come se ne esce? Quindi abbiamo capito che il dibattito resta aperto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 in punto sfrecciati, momento caffettino qui da noi, momento magari mi sveglio e cerco di capire dove sono, cosa faccio al mondo, a casa vostra.
2: Ecco, buongiorno, buongiorno anche in questa terza ora della Rock Morning Weekend Edition. Lo sappiamo ormai, è già cosa nota da almeno una settimanella, che il momento delle dediche e richieste torna prima, quindi già dopo le news potete insomma cominciare a scaldare i motori per mandarci le vostre dediche e richieste. Quindi questo è il primo appuntamento di questa terza ora e poi parleremo di un sacco di cosette fino ad arrivare alle 10 con i nostri ospiti, no?
1: Assolutamente, tutto torna, nel senso che tornano i calcoli orari, per il resto no, io non mi sento di dire che tutto torna. La viviamo strada facendo, mettiamola così, senza troppe pretese.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente americano Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua nella guerra. Il capo della Casa Bianca vorrebbe addirittura tornare a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Lo ha scritto il Wall Street Journal.
0: 4 militari italiani della NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione a Riga in Lettonia. Nessuno di loro risulta però al momento in pericolo di vita. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è vicino ai soldati e alle loro famiglie.
1: Alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio, da oggi l'ENI ha fissato a partire da lunedì prossimo e per un mese un tetto a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali.
0: La cronaca svolta nelle indagini sul caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. Fermate 3 persone, l'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere, per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Oggi, sabato 26 settembre, sarà riaperto al pubblico il Colosseo, lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo l'incontro con i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa dell'attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti.
0: Lo sport è il calcio, esordio amaro dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. All'Olimpico il Belgio ha battuto gli azzurri per 2-0. Fischi dei tifosi e i giocatori, la nazionale tornerà in campo lunedì in casa della Turchia.
1: Per la Formula 1, George Russell su Mercedes partirà dalla pole position oggi alle 13 nel Gran Premio d'Azerbaigian. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc. A muro in Q1 ieri la Mercedes di Kimi Antonelli, che inizierà la gara dalla 16ª posizione. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Sono un po' di residui e instabilità all'estremo sud, specie sulla Sicilia orientale, e qualche nuvola in più che potrà insistere sulle zone pedemontane del Piemonte e sul ponente ligure. Temperature in aumento, ma aumenteranno ulteriormente nel corso della giornata di domenica con valori oltre le medie. Dettagli su Trebi Meteo.

0: E qua tutti i fan e le fan di Twilight che si strappano i capelli, la maglia e tutto il resto. Quanti ricordi. Newton Star Collision, i Muse, li abbiamo ritrovati qui, quando in realtà è arrivato il momento di dare spazio alla scienza.
1: Meno male, va. Oggi andiamo verso i temi di famiglia, perché secondo uno studio crescere con un fratello può stressarci oltre il 78%. Io aggiungerei anche con una sorella, perché per par condicio, no? Giustamente poi l'ho sottoscritta, cresciuta con le sorelle, quindi tantissime nostre sfrecciate lo sono. Quindi secondo alcune ricerche sulle dinamiche tra fratelli suggeriscono che il rapporto tra fratelli e sorelle possa influenzare il modo in cui impariamo a gestire conflitti e stress. Però non esiste una regola valida per tutti, aggiunge la scienza, perché carattere, famiglia e qualità del rapporto fanno una grande differenza. Ma guarda,
0: ma non l'avremmo mai immaginato. Quindi quando le nostre ricerchine non fanno acqua da tutte le parti, sono sostanzialmente la scoperta invece dell'acqua calda. Sempre a mollo ci troviamo, avrete capito. Ma sì, a parte questo, poi dipende sempre da quale fratello o sorella tu vai a intervistare in quel momento, perché per la par condicio, per avere dei dati attendibili, noi, cioè, capito quanto credito stiamo dando a questi scienziati, dovresti sentire sia una campana che l'altra, perché così è facile se ne senti solo uno,
1: Esatto, però dicono che sono la base di tutti i rapporti sociali, quindi il fatto di avere un fratello più piccolo, più grande, quindi indipendentemente dalla campana che andiamo a sentire, ecco, quella è la base fondamentale, dicono, per buttarsi in mezzo alla mischia, in mezzo alla società, perché sì, dicono che proprio quei continui confronti possono avere un lato positivo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi

0: house.fileni.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Radio Freccia.
4: Le 8.19, ancora Rock Morning Weekend Edition con Giulietta Lau fino alle 10. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, quindi cosa state aspettando? Andate

0: Dediche richieste al 366-663-4466 e si va un po' su tutti i fronti, perché ci sono anche gli ultimi colpi relativi ai matrimoni e qua c'è qualcuno che è veramente colpo di testa. Allora, Franco dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare alla sposa che è una mia amica da sempre e quindi le sarò vicino, ma io non sono convinto, attenzione qua escono altarini enormi, zero assoluto per dimenticare.
1: Bene.
2: È l'uomo perfetto che volevi, che non vuoi cambiare più.

0: cane.
1: Ai, c'è del personale, buongiorno.
2: Ciao sprezzati, indovinate,
1: eccolo.
2: Volevo dedicare al mio grandissimo capo Igor, che questa settimana m'ha lasciato da solo. M'ha lasciato da solo perché è arrivata una ragazza più giovane e doveva formarla, quindi
1: certo,
2: mi ha abbandonato completamente a me stesso.
1: Povero.
2: Perciò gli voglio dedicare la partita di pallone.
1: Perché?
2: Grande capo Igor.

0: forse non è esattamente la partita di pallone, ma sono dettagli. Buongiorno.
1: Mamma mia, buongiorno.
2: Buongiorno. Vorrei dedicare sempre a Carlotta.
0: Sì.
2: Eclissi di Salmo. E sono sempre il ragazzo che mi ha chiesto Davide Van der Sfros l'altra volta. Ma non sono di Como, sono di Novara.
1: Va benissimo.
0: Ciao, e abbiamo capito che Carlotta non l'hai ancora conquistata.

0: Counting Stars, War Republic, mentre continuano ad arrivare le vostre dediche e richieste al 366-6634-66, come quella di Paola da Torino che ci scrive: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mio marito che ancora è nel letto a dormire mentre io sto andando a lavorare la ninna di Carolina Benvenga.
1: La ninna.
2: Posso dire che se l'avessero usata come colonna sonora di un horror, il risultato sarebbe stato lo stesso.
0: Infatti, ho pensato la stessa cosa.
2: Guarda che, cioè, anche la CIA, anche tu, vi pagavano uguale, eh. Buongiorno, Marzia. Buongiorno. Risolleva un po' la situazione. Vorrei dedicare a Daniele, bellissimo amore, inaspettato, dalla La Sera dei Miracoli.
0: Meno male, va.

0: vabbè,
1: qua non si può dire
0: sì. Niente.
2: Anche Enrico pare che ci voglia salvare. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Io vorrei dedicare a Simona, che è la mia compagna di vita, nonché madre di mia figlia, ed è la mia salvezza e la mia cura. Ehi. Appunto, curami dei CGCP.
2: Oh.
3: Enrico da Modena.
2: Grazie.

0: lui più che altro salvami, sta dicendo, fa in modo che noi lo salviamo, perché uno che inizia, no, perché lei è la mia vita, il mio unico senso, i miei occhi vedono solo lei, cioè, tu cosa, non per farci fatti tuoi, non dircelo nemmeno, ma cosa hai combinato?
1: Niente, noi, per noi soltanto miele e endovena. Intanto arrivano i Greta Van Fleet, So You Stand, e le vostre dediche richieste al 366 633 4466.

0: Freccia.
1: 8.36 sfrecciati, mettiamo da parte dediche richieste perché ritornano domani sempre a quest'ora, ma si sa che spesso sabato, domenica sono giornate dedicate anche al mangiare, perché uno o va per le sagre, allora trova pronto, scopre cosine nuove, o si tappa in cucina e prepara qualcosa legato anche alla tradizione. Beh, tra poco andiamo su quel fronte lì, perché adesso ormai, signora mia, neanche i piatti della tradizione possiamo più permetterci.
2: Niente, niente, neanche quello. Ci sposteremo nel Regno Unito, non soltanto con la band che sta per arrivare adesso, ma anche per uno dei piatti più tipici del Regno Unito, perché a quanto pare è in crisi pure quello. Arrivano i Beatles, va.

0: Sapete che fino a qualche anno fa c'era il classicone: ah, vai a Londra, prova il fish and chips, rigorosamente avvolto nella carta di giornale. Così adesso vanno di moda le microplastiche. Prima, che forse non sapevamo cosa fossero, andavamo di ma no, perché poi la crosticina del fish and chips prende anche quel bel nero dell'inchiostro della carta di giornale, ma è tipico, mangialo così.
1: Beh, niente.
0: Adesso niente, cioè è andato in crisi pure il fish and chips, costa troppo.
1: Eh sì, uno dei motivi appunto è quello che costa troppo. Un secondo motivo è anche il discorso legato a, al fatto che ci sono temperature altissime all'interno di questi chippies, ovvero le storiche botteghe dei fish and chips, temperature che arrivano fino a 50 gradi e poi soprattutto, ecco, il pesce, l'abbiamo appena detto, costa tantissimo, ma anche i giovani che non vogliono più mangiarlo. Una volta ai ragazzi li rifilavi il pollo fritto oppure il pesce fritto pur di farglielo mangiare, invece adesso nemmeno quello, a quanto
0: pare. Capito, adesso dobbiamo dare la naspi anche al capitano, perché se no, scusami, bastoncini, come fa a campare sto capitano se non commercializziamo più neanche i bastoncini? Cioè io mi sento veramente preoccupata per questa deriva dell'economia.
1: Ma ma sì, anche un discorso legato poi alle spese di gestione, perché ci sono appunto queste bollette energetiche che sono altissime, lo sappiamo, appunto derivate dai gradi alti che ci sono all'interno di queste chippies. Però io mi chiedevo, siccome io sto per partire, vado verso su, non vado in Inghilterra, andrò in Irlanda, ecco lì che cosa si mangia a parte il fish and chips,
0: lì si beve,
1: per esempio
0: lì
1: si beve, basta. Io non volevo chiedere questo, già lo sapevo che saremmo arrivati a questo, ma anche i nostri sfrecciati, però io volevo qualcosa di consistente a quest'ora.
0: Sai, oltre alla dieta liquida, non mi sento di suggerirti molto altro.
1: A posto, nemmeno il fish and chips posso fermarmi da mangiare a Londra perché costa troppo, a quanto pare.
0: Niente, ma capito niente. Che poi dici le patate, cioè niente. Storicamente le patate è la cosa che si mangiava in tempo di guerra, le mangiano in Polonia dove non gli cresce nient'altro. Neanche le patate adesso.
1: Mamma mia.

0: Radio Freccia.
1: Ecco, finalmente la sento. Nothing Better Than This dei Kasabian, dalla nostra top 20 alle 8:51. Bella, mi piace, come mi piacciono tutti i vostri consigli riguardo ciò che devo mangiare a Dublino, tipo questo.
2: In Irlanda una bellissima Guinness cake, ecco. Torta cioccolato con crema di Guinness.
1: Ecco, ma io ho capito, fanno tutto a base di Guinness questi?
3: Sì, nel senso che tu la puoi trovare in formato liquido, naturale, oppure in formato ristretto come salsina, in formato crema nei dolci, in formato accompagnamento, perché ci fanno anche lo stufato, cioè come noi la mettiamo a rosolare nel vino rosso, in quello che è, loro stufano tutto con la Guinness. Però sulla Guinness cake ha ragione.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 sfrecciate, in realtà qualche secondo alle 9, ma giusto perché vogliamo essere precisi, poi in realtà si sa come siamo noi di spirito, noi sfrecciati. Che faccio, signora? Lascio 10 secondi in più, 20 secondi in meno, va bene sempre, è sabato e quindi per definizione va bene un po' tutto.
2: Va bene lo stesso anche in questa quarta ora delle Rock Morning Weekend Edition, in cui di sabato, lo sappiamo, lo riempiamo di ospiti, perché torna a trovarci tra pochissimo la nostra Claudia Antino in Arte Gubrin per parlarci di artwork nel mondo della musica e di videoclip, ma più tardi parleremo anche di motori con il nostro meccanico di fiducia Gabriele Officina Romolo. Sei pronta?
1: Esattamente, la mia macchina un po' meno perché ogni volta capisce quanto io sia impreparata, ma facciamo così, prima ancora di tutto ci sono i Metallica.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente americano Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua nella guerra. Il capo della Casa Bianca vorrebbe addirittura tornare a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Lo ha scritto il Wall Street Journal.
0: 4 militari italiani della NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione a Riga in Lettonia. Nessuno di loro risulta però al momento in pericolo di vita. Il ministro della difesa Guido Crosetto è vicino ai soldati e alle loro famiglie.
1: Alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio, da oggi l'ENI ha fissato a partire da lunedì prossimo e per un mese un tetto a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali.
0: La cronaca svolta nelle indagini sul caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. Fermate 3 persone, l'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere, per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Oggi, sabato 26 settembre, sarà riaperto al pubblico il Colosseo, lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo l'incontro con i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa dell'attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti.
0: Lo sport, il calcio, esordio amaro dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. All'Olimpico il Belgio ha battuto gli azzurri per 2-0, fischi dei tifosi e i giocatori. La nazionale tornerà in campo lunedì in casa della Turchia.
1: Per la Formula 1, George Russell su Mercedes partirà dalla pole position oggi alle 13 nel Gran Premio d'Azerbaigian. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc. A muro in Q1, ieri la Mercedes di Kimi Antonelli, che inizierà la gara dalla 16ª posizione. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Solo un po' di residuo e instabilità all'estremo sud, specie sulla Sicilia orientale, e qualche nuvola in più che potrà insistere sulle zone pedemontane del Piemonte e sul ponente ligure. Temperature in aumento, ma aumenteranno ulteriormente nel corso della giornata di domenica con valori oltre le medie. Dettagli su Trebi Meteo.

0: The Libertines Shiver. Nel frattempo, fuori onda, la nostra Juliet ha dei dubbi amletici. Siccome siamo nel pieno della Fashion Week su Milano, giustamente uno si chiede, tipo, vai, perché sono i tuoi dubbi, quindi è giusto che ne parli.
1: Che poi fa molto ridere, perché dici, le donne sapranno cosa si mettono addosso, come capita abbigliamento. No, non è detto. Certo. Poi arrivi nei negozi e c'è la commessa, quella acida, che ti bacchetta e ti dice, no però signorina, perché io mi chiedevo, ma autoreggenti e parigine sono la stessa cosa? Perché in mezzo poi c'è anche tutta quella questione, sai, del reggicalza, giarrettiera, un po' come io mi chiedevo, visto che si parla di moda, ma per l'uomo, pochette e fazzolettino, quello che tu ti metti nel taschino in teoria va coordinato con la cravatta, è la stessa cosa?
0: Per quella cosa pare di sì, però invece per il discorso parigine e autoreggenti invece no, perché a quanto pare le autoreggenti dovrebbero arrivare a metà coscia, giusto? Invece le parigine sopra il ginocchio, quindi è un discorso proprio legato alla lunghezza, se non erro.
1: E anche al fissaggio, ci dicono quelli bravi, perché l'autoreggente termina con la balza in pizzo o elastica, certo, con il silicone interno che aderisce alla pelle e sta su da sola. Invece le parigine non hanno il silicone e in teoria si reggono solo grazie all'elastico interno. Cioè, noi stiamo facendo un trattato di sartoria su Radio Freccia, perché noi due donne al microfono comunque non avevamo idea di questi dettagli.
0: Mamma
1: è meraviglioso.
0: Mia.
1: Io non voglio poi sapere i nostri ascoltatori che altri dubbi possano avere, perché lì rischiamo veramente di infilarci in quello che quelli bravi chiamano il cul-de-sac.
0: Ma no, infatti, però mi hai ricordato le mie parigine a righe verticali, se adesso ci sto pensando, che sono bellissime perché allungano le gambe essendo a righe verticali, perché una volta andavano di moda, soprattutto nei periodi punk, eccetera, quelle orizzontali, ecco, tipo quando ascoltavi Green Day da piccola.

0: sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora... selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Freccia.
2: 9:16 sfrecciati, abbandoniamo il mondo della moda e dell'armadio perché avrete capito che non ci compete particolarmente, ma questo se accendete la radiovisione 258 del digitale, ecco, terrestre, lo sapete, lo capite, non c'è bisogno
3: Total Black.
2: Esatto, che ve lo diciamo, ma tra poco invece si va diretti dai nostri ospiti, perché la prima a raggiungerci sarà la nostra Claudia Antino in Arte Gubrin. Con lei, lo sapete, si parla di tutto il lato visual della musica, artwork, ecco, copertine, videoclip musicali, quello che volete. Lei vi sa dare una risposta.
3: Ecco, quindi lasciamo la parte del Total Black per parlare di colori insieme a lei. Tra l'altro oggi ci tira fuori un artista che a noi piace tantissimo. Rientra nel Club 27, però non parleremo di questo ovviamente. Intanto arrivano le Zeppelin.

0: Fino in fondo questo pezzone delle Zeppelin, ma arriva lei, la nostra Gubrin, Claudia, buongiorno.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sfrecciati sintonizzati. Questo sabato è tutto al femminile perché parliamo dell'album Frank del 2003 della grandissima e indimenticabile Amy Winehouse. Pensate che in questo scatto, appunto protagonista della copertina, Amy ha solo 19 anni. È inconcepibile pensare come a soli 19 anni la grandezza di quest'artista era già evidente al mercato musicale. Questo scatto è importante perché infatti la ritrae un attimo prima di essere inserita in quella macchina anche da guerra che poi purtroppo l'accompagnerà fino al suo decesso. Nello scatto cammina con i suoi due cagnolini per le strade di Londra e Moriarty, il fotografo, ci racconta che quando chiese ad Amy Winehouse cosa volesse ottenere da questo scatto di copertina per il suo primo album, perché ricordiamo

0: Che Frank è il primo album, il debutto di Amy Winehouse. Amy Winehouse gli disse che voleva semplicemente essere Amy, quindi lo scatto doveva essere spontaneo, naturale. E infatti Amy non è in posa, è ritratta mentre cammina, anche un po' scomposta, e la posa quindi è naturale, ci restituisce il suo magico sorriso e gli occhi ancora limpidi e diciamo privi di tutto quel tossico che poi ha purtroppo contaminato gran parte della sua carriera. Ma chi è Frank? Intanto lo vediamo con una tipografia all'interno appunto della copertina con tipografia bastoni, quindi senza grazie, senza fronzoli, un carattere tipografico veramente inglese, proprio come questa fanciulla. Frank è ovviamente Frank Sinatra, è una citazione a tutto il genere jazz, soul che Amy Winehouse portava dentro, ma si intende anche con franchezza, perché i testi e l'album dovevano esprimere la trasparenza, l'onestà che Amy Winehouse appunto metteva dentro ogni suo progetto musicale.
1: Questa accoppiata, per esempio, una di quelle che il brividino te lo mettono. Body and
0: Già,
1: soul.
0: eh già. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Barry and Soul, Tony Bennett, Amy Winehouse. Dove ci porti adesso, Claudia? A parte dove ci porta il cuore con questa canzone, come hai detto tu anche fuori onda.
1: Hai detto bene, perché io quando sento questo brano ondeggio, così c'avevo proprio voglia questo sabato mattina di stare così rilassata e ricordarci anche del tempo che scorre lento, a volte come le canzoni soul. Body and soul, corpo e anima, non c'era pezzo migliore di questo per descrivere l'ultimo video, l'ultima apparizione in studio di Amy Winehouse, che condivide la scena appunto con Tony Bennett, uno dei suoi più grandi miti. Questo brano infatti è importante perché Tony Bennett lo sceglie ricordando il suo passato, quel momento di gioventù dove lui andava a vedere i live di Billie Holiday e tante altre icone jazz di quel periodo. Amy Winehouse è emozionata come fosse una bambina, e anche se è alla fine della sua carriera, perché appunto poi morirà qualche mese dopo, la vediamo emozionata come se lei non avesse raggiunto la grandezza che invece ha raggiunto appunto in vita. E questo è perché la sua musica era fondata proprio sullo studio di queste grandi icone. Tony Bennett ci ricorda che Amy Winehouse si tranquillizzò solo nei momenti in cui le disse che la sua voce, la sua interpretazione gli ricordava Dinah Washington, che era uno dei suoi più grandi miti. E quindi si rilassa e addirittura a un certo punto si fa il segno della croce, guarda in alto e bacia il cielo, il soffitto, ricorda così la nonna, perché Amy Winehouse era anche questo. Dall'estrema emozione poi passava all'estrema naturalezza. C'è un passaggio di questo videoclip in bianco e nero che ci riporta proprio a questa presenza e a questa voce che sì, apparteneva agli anni 2000, ma ci raccontava la storia del passato. E a proposito di immagini, incarna anche il Britpop, però è per questo che Amy Winehouse si può definire una rockstar, e ricordiamo anche con il dress code tutta l'Inghilterra che ci riporta sempre alla sua terra nativa. Quindi grazie Amy Winehouse di tutto quello che ci ricordi anche visivamente parlando della storia della musica.
2: E grazie a te, Claudia. Appuntamento sabato prossimo.
0: Grazie,
1: sabato
0: ciao.
1: Sabato prossimo.

0: Le 9.35 The Black Keys, She Does It Right. Grazie ancora alla nostra Gubrin per averci portato in questo meraviglioso mondo di una primissima Amy Winehouse, per poi ritrovarla con Tony Bennett. A proposito, qualcuno, Giovanni, ci scrive: che dire del live di Tony Bennett con Lady Gaga? Strepitoso. Ecco, di questo ne avevamo parlato già tempo addietro con la nostra Gubrin, quindi balla a ripescare sui social che qualcosina trovi, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, però anche perché vabbè, comunque più recente Lady Gaga, diciamo che sì. Amy è stata un precursore rispetto poi a tutto quello che è venuto dopo. Ma adesso si salta, si passa per vedere quanto è plastica la vostra mente, direbbero gli esperti. Tra poco con noi Gabriele Officina Romolo, perché si va sul mondo dei motori.

0: E dopo questo The Def Leppard siamo ufficialmente con il nostro Gabriele dell'Officina Romolo. Lui viene a trovarci per risolverci la vita in fatto di motori.
1: Ci proviamo.
2: Ciao Gabri.
1: Ciao, ciao Laura. Ciao.
0: Oggi su cosa andiamo?
1: Allora, io avrei una domanda. Penso che tutti noi automobilisti ci siamo chiesti almeno una volta da quando guidiamo se conviene di più tenere l'aria condizionata spenta e i finestrini abbassati d'estate o l'aria condizionata accesa e i finestrini chiusi.
0: Ah,
1: cosa
0: sì.
1: Consuma di meno? Dici consumo di meno? Allora, una risposta scientifica c'è e non è sempre la stessa. Questo dipende dalla velocità con cui andiamo, a cui andiamo. Cioè, se superiamo quelli che sono i 90-100 km orari, ok,
0: sì,
1: cosa succede? Conviene più tenere l'aria condizionata accesa e i finestrini alzati. Questo perché? Perché l'aria che entra in abitacolo con i finestrini abbassati crea una resistenza aerodinamica, fa tipo da paracadute e rischia di far consumare più il motore dal 15 al 20%, per cui c'è un consumo di carburante molto maggiore.
0: Oltre che scendi totalmente rimbambito.
1: Bravissima,
0: se tieni sul finestrino.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Per il rumore.
1: Qua sotto, ad esempio, in città uno può tenere benissimo i finestrini abbassati e il condizionatore spento, anche se d'estate io non lo consiglio perché farà un caldo che metà basta.
0: Anche questo è un altro problema, perché poi se viaggi in città torni con la faccia nera di inquinamento e smog.
1: Porti un bel asciugamano per asciugarti e sei. Per cui una risposta esatta non c'è, dipende molto dalla velocità in cui si va. Però è bene, secondo me, tenere sempre il condizionatore acceso, anche adesso che andiamo verso il cambio stagione, andiamo verso l'autunno. Uno dice finito il caldo, spengo il condizionatore. No.
0: Attenzione, allora, questa è la cosa un po' la breaking news. Facciamo così, ci facciamo spiegare bene nel dettaglio il perché tra pochissimo, mettiamo una canzone così poi andiamo proprio a spulciare a livello tecnico-scientifico. Vi piace questa? Ci sono i Gossip, Heavy Cross. Se non vi piace, ve la mettiamo lo stesso.

0: Gossip con Heavy Cross, mentre arrivano messaggi da parte dei nostri sfrecciati per Gabriele Officine Romolo. Per esempio Gianluca ci scrive: io tengo sempre il condizionatore acceso anche d'inverno, evita gli appannamenti. Oppure Giovanni ci chiede: è meglio partire con il condizionatore già acceso oppure è meglio accenderlo dopo un po' che siamo partiti?
1: Allora, questo è indifferente, nel senso che tu puoi partire con il condizionatore acceso, tanto una volta che metti in moto la macchina, la vettura ha quei 20-30 secondi per elaborare centraline, mandare segnali e altro, e poi fa partire il condizionatore, per cui non è che quando metti in moto la macchina il condizionatore parte subito a bomba, per cui non rischi di spaccare nulla. Ecco, come diceva l'altro signore, è meglio tenere il condizionatore acceso anche d'inverno, perché disappanna i vetri. Quante volte ci ritroviamo lì col braccio a pulire, con lo straccetto
0: già
1: a brezza perché non vediamo. Così non c'è nessun problema, condizionatore acceso, aria calda puntata sul vetro e il vetro si disappanna. Ma è importante tenerlo sempre acceso perché previene le rotture dell'impianto di aria condizionata.
2: Ah, ups. Perfetto. Prendo nota.
1: Un olio che lubrifica tutto l'impianto, il compressore, il condensatore, che sono tutti componenti dell'impianto, ma banalmente le guarnizioni stesse, che se le lasciamo lì per un'intera stagione, due stagioni, senza essere utilizzate, per cui senza dargli la loro elasticità, queste poi quando andiamo ad accenderlo iniziano a perdere. Per cui poi bisogna cercare le perdite, sistemare, trovare, e per l'automobilista sono comunque un sacco di soldi che deve tirare fuori.
0: Certo, ma invece c'è anche un discorso poi di impostazione dell'aria condizionata con il ricircolo, senza ricircolo, giusto? Brevemente.
1: Certo, assolutamente. Il ricircolo dell'aria condizionata solitamente uno lo usa quando vuole scaldare un pochino più velocemente l'abitacolo, perché la macchina, buttando in abitacolo aria comunque tiepida, riprende quella tiepida e la scalda molto più velocemente rispetto a che prenderla dall'esterno gelata.
2: Ah, vedi, ecco, qua c'era anche la spiegazione di termodinamica in qualche modo. Gabriele Officina Romolo, grazie mille per essere con noi ogni sabato e prevenire i nostri danni.
1: Grazie a voi e un buon weekend.
0: Ciao Gabri, grazie. Can't blame them, really. Something special about you.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, grazie ancora al nostro Gabriele Officine Romolo per salvarci la vita con le nostre autovetture che cerchiamo di tenere in piedi nonostante tutto. L'altro giorno mi ha lasciato a piedi la mia, però ecco, lui ci salva sempre in ogni modo, anche perché oggi mi aspetta una di quelle giornate, signora mia, matrimonio, lo sa, a settembre, quindi ecco, la macchina serve oggi.
2: Prevedo anche what the fuck per domani, no? Poi tutto bello, sì. Capito? Ma le mie preoccupazioni invece sono altre, cioè se io tengo l'aria accesa in macchina mi si seccano le lenti a contatto e poi sono dolori miei, quindi tra i miei e della macchina preferisco tutelare i miei. Vedete, sfrecciati, le priorità nella vita. Facciamo così, a domani alle 6, appuntamento qua, va bene?
1: Ciao.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 10. Buongiorno, buon sabato.
2: Buongiorno, buongiorno stelline, buongiorno raggi di sole, buongiorno alabarde spaziali.

0: spaziale. Però sai, l'arma che servirebbe per affrontare il weekend, no? Tanto volentieri, poi sì, dipende dal tipo di weekend che avete. Niente, devo buttarle ste cuffie.
1: C'è un problema di cuffie, non ci si sente. Pensa quanto sei fortunato a non poterci sentire. C'è gente che è costretta a farlo. Anche al 258.
0: Non poter sentire noi stessi.
1: Noi stessi, certo. Certo. Al 258 del Digitale Terrestre, al 738 di Sky. Per chi volesse sentirci e vederci anche in radiovisione.
0: Una puntata strabiliante. Il fatto che sia strabiliante, insomma, lo intuiamo anche dalla prima canzone, la band preferita di Wally. Cominciamo proprio da questa. Per augurarvi una buona mattinata.
1: Un buon weekend, perché noi adesso andiamo via.
0: Ah, basta.
1: Sì, sì. Ci sentiamo il weekend prossimo.
0: Abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
1: Posto.

0: Le 10 e 5 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel, di 1,99 euro per la benzina. A partire da lunedì la misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. I ministri Urso e Pichetto hanno convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua che avrebbe compreso anche la riapertura dello stretto di Hormuz, e ha riferito ai suoi collaboratori che intende invece riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato che si terranno a novembre, lo riporta il Wall Street Journal. Intanto il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump per produrre a Kiev missili Patriot. Putin frena sulla possibilità di riprendere i negoziati e la notte ancora raid reciproci tra i due paesi. A Zaporizhzhia sono morte due donne. Cambiamo argomento, prosegue il viaggio in Francia di Papa Leone. Le donne hanno un ruolo fondamentale nel costruire la civiltà dell'amore, ha detto intervenendo in un centro di integrazione a Parigi. Nel pomeriggio il pontefice si sposterà a Lourdes. Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Esordio amaro dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. All'Olimpico il Belgio ha battuto gli azzurri per 2-0. Fischi dei tifosi ai giocatori. La nazionale tornerà in campo lunedì in casa della Turchia. C'è poi la Formula 1, George Russell su Mercedes partirà dalla pole position oggi alle 13 nel Gran Premio d'Azerbaigian. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc. A Muro in Q1 ieri la Mercedes di Kimi Antonelli, che inizierà la gara dalla 16ª posizione. Questo per il momento era l'ultimo aggiornamento, non ce ne sono altri per questa edizione, ma insomma l'appuntamento con l'informazione torna puntuale tra un'ora. Intanto c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul Mediterraneo centrale, dunque anche sull'Italia. Tempo per lo più stabile, ben assolato, segnaliamo solo qualche isolato disturbo sulla Sicilia centro-orientale. Contesto climatico che si manterrà mite sull'Italia, con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: I no? Cops e Sunday Beatles.
1: Al
0: Oana Fest.
1: Okay.
0: E tra l'altro cantava in costume.
1: Sì.
0: Cioè era proprio lì, cappellino, Oana costume. Fest. Meraviglioso. Parliamo di Eddie Vedder che mi vede proprio coinvolto al massimo. Io dico sempre, sono di parte quando parlo dei Pearl Jam, ma anche cantando Here Comes the Sun, cioè riesce a buttare fuori quello
2: in
0: spirito lì. È una roba incredibile.
2: Proprio bella.
0: D'altronde,
2: cioè, sei Eddie Vedder per un motivo, non è che...
0: Esattamente.
2: C'è un motivo se noi siamo Wally e Double M.
0: Esatto. E siamo
2: e
0: qui.
2: I motivi sono tutt'altri. E lui ovviamente un buon motivo se è Eddie Vedder.
0: Ed è all'Oana Fest in costume a cantare davanti a un sacco di persone.
2: Ci sono i Pearl Jam.

0: E ci fa sentire un po' così, no? Anche a quanti anni sono passati?
1: 91, 35 anni. 35 anni.
0: 35 anni di distanza. Allora, si dice riuscire in qualcosa, questo è l'esempio.
1: Peraltro vedi, poi è sempre bello riflettere anche su come le canzoni abbiano una radice d'esistenza e poi diventino qualcos'altro, no? Nel tempo Live è diventata quasi un inno alla vita, ma in verità è tutt'altro,
0: certo.
1: Perché c'è una storia dietro questa canzone che in realtà ne comprende altre due di canzoni, la cosiddetta trilogia Mamma Son, che parte da Live, si sviluppa in Once e finisce in Footsteps, ed è la storia di un ragazzo liberamente ispirata a quella di Eddie Vedder, non in tutti i particolari, che dopo essere stato traumatizzato da un rapporto un po' particolare con la madre diventa un killer, e questa cosa si vede in Once, e questo killer, dopo tutta una serie di incidenti, di crimini commessi, in Footsteps aspetta la pena di morte, cioè nel braccio della morte, e lì fa ammenda dei suoi errori e si rende conto che quel rapporto con la madre in realtà l'ha portato proprio giù negli inferi, mettiamola così.
0: Queste e molte altre storie le troverete sul libro uscito qualche settimana fa, Wall of Sound,
1: giusto? Esatto, Wall of Sound.
0: Sì, ah, Wally.
1: Wally of Sound.
0: Wally of Sound, edito da Nessuna Casa, ha stampato lui la sua stampante su foglia 4, l'ha piegato, legato.
1: Sono come quegli artisti che vanno in tour e non vogliono le radio partner, capito? Non c'è bisogno.
0: Esatto.
1: Non c'è bisogno.
0: È quella proprio una bellissima.
2: Io sono su Marte perché io sono l'ala sarda spaziale.
0: L'ala sarda spaziale.
1: Non è male questo.
0: Wow.
1: L'ala sarda spaziale o la lizarda.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buon weekend. Io domani devo andare a un matrimonio in chiesa. Crollerà, probabile. Ciao!
0: Avete degli amici? Vi siete voluti degli amici? Ah, sono stato a vedere.
1: Vai, racconta.
0: Dopo racconta.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia.
4: D'altronde, può accompagnare solo alle 10:30, no?
5: Come è andata a finire
4: la vicenda giudiziaria di quel tizio lì, non ricordo il nome, sai, era
5: William Solo.
4: Solo.
5: Nome d'arte.
4: Solo.
5: Nome d'arte Solo. È William Solo.
4: Va bene, i nostri nomi d'arte.
6: This is Lenny Kravitz. And my abs say do it.
5: Say?
4: Do it.
5: Ah, do it.
4: Che è fallo.
5: Fallo.
4: Giusto? Che è un richiamo comunque sempre a quella roba lì che di Lenny Kravitz occupa la maggior parte della superficie, no?
5: Sì. Vabbè, certo.
4: Che fa ombra anche. All'ombra del cipresso.
5: L'aereo deve sempre prendere tre posti.
4: Esatto.
5: Hanno annunciato un'andata in più, eh?
4: Mm.
5: Avete sentito? Prima delle altre due, 26, giusto?
4: 26 luglio, sì, è quella settimana lì che li vedrà in giro per Roma. Tant'è vero che hanno rischedulato anche un paio di date che avevano in programma a Parigi, in Francia, per venire appunto una volta in più in Italia, perché si vede che la richiesta era.
5: Vabbè, se ci piaccio.
4: Beh.

0: Allora, il primo CD l'ho comprato nel 95, la prima cassetta di La Verità. Mi ascolto dal 95, non sono riuscito né a prendere i biglietti per la reunion e non mi è arrivato neanche il codice per questi biglietti qua.
1: Metti la cintura.
0: Grazie, continuate pure Radio Freccia a mettere gli Oasis, tranquilli, tranquilli. Non sono incazzato. Ciao da Gianni.
1: Metti la cintura.
2: Esatto. Gianni, siamo tutti nella stessa barca, manco io li ho ricevuti i codici. Mi ero iscritto, ma non ho ricevuto una beata fava, come si dice
1: neanche
2: a Manchester.
1: Neanche io li ho ricevuti i codici, ma perché non
2: ti sei neanche iscritto. No. Sarebbe stato strano il contrario, cioè se avessi ricevuto i codici senza iscriverti. Lo ripetiamo ancora una volta, tre date in estate in Italia per quanto riguarda gli Oasis in questa reunion che sembra non finire mai, 26, 29 e 30 di luglio in quel di Roma.
1: Pare che tra l'altro l'ospite sia sempre il buon Richard
2: Ashcroft che aprirà i concerti.
1: Lo special guest.
2: Ci sta.
3: No vabbè, vi amo. Alzarsi, accendere la TV, iniziare la giornata con Chester. Pazzesco, Bleed Out, poi la mia prefe. Ti voglio bene.
1: Sono stato a vedere il documentario, no, su Linkin Park, che dovrebbe uscire il 30, mi sembra. Se non voglio dire una cosa, si intitola Unshatter.
2: Sì.
1: Del racconto di quello che hanno fatto da From Zero, cioè, della rinascita fondamentalmente di Linkin Park dopo la morte di Chester. È bello, è un bel documentario.
2: Emozionante?
1: Sì, per quanto non vi aspettate di sentir parlare di Chester, perché riguarda i Linkin Park dopo Chester, è bello, cioè ti fa capire quanto in realtà sia complicato per una band perdere una parte fondamentale, cosa che sappiamo cioè, è accaduto in un sacco di storie, no?
2: Ci sono delle band che non sono riuscite a sopravvivere,
1: sì,
2: no?
1: I
2: Led Zeppelin su tutti, quando è morto Bonham, tanto di cappello per i Linkin Park che hanno scelto insomma una strada anche molto diversa.
1: Sì, sì. No? Ti racconta quanto sia stato difficile, anni a non vedersi, poi rivedersi per caso, il fatto di introdurre due nuove personalità nella band, è molto interessante. Dal 30, mi sembra, di questo mese lo trovate al cinema.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: 10:45 minuti, ancora ben trovati. Questo è il suono delle Good Vibrations. Tra raggi di sole alla barde spaziali ci sono anche Double M e Wally fino alle 14, rigorosamente in diretta, a parlare del più e del meno, ma anche del per il diviso, perché sennò poi non siamo un programma inclusivo, no?
6: Sì, no, stanno arrivando tanti messaggi di gente che dice: io ho ricevuto il codice, io non l'ho ricevuto. Cioè, anche il fatto di aver ricevuto il codice l'hanno comprati.
5: Esatto, non è detto che si riesca comunque.
6: Sei stato selezionato per ricevere un codice che ti consentirà di accedere alla vendita dei biglietti per le date di Oasis Live, bla bla bla bla. E addirittura chi già vende il codice.
5: Aspettate un attimo.
6: Andrea, per favore.
5: Un attimo. Dai. Peraltro a 500 euro.
6: Cioè, fai business, serio su
5: business,
6: però è business.
5: Questa è diversificazione.
6: No, questa non è diversificazione.
5: È truffa questa.

0: perché non resti?
1: Ah, io ho intenzione di restare, cioè non avevo nessuna intenzione di partire, però questo strappa budellismo offerto da Bob Seger, insomma, fa sempre il suo. We've Got Tonight, che noi in Italia conosciamo anche grazie a Gianni Nazionale, no? Gianni Morandi, che la rifece in quella Grazie perché con Amy Stewart.
0: Incredibile, più bella dell'origine.

0: cucina.
1: Grande pezzo, cioè, sono d'accordo. Sono d'accordo.
0: No?
1: Sì, sì.
2: Ah, sono d'accordo. L'ho messa la cintura, scusate, avete ragione, grazie. Grazie. Radio Freccia ti salva la vita. Grazie. Ancora ciao da Gianni.
0: C'era anche un ping che ti poteva salire, continuava a dirti.
1: fai qualcosa.
3: Buongiorno fanciulli. Buongiorno. I codici non li ho ricevuti neanche io, al contrario dei miei 14.000 amici che ieri hanno postato le loro storie su Instagram. Sembra che siamo solo noi due a non averli ricevuti. E va bene, il torpiloquio è stato il leitmotiv della giornata di ieri.
0: Anch'io non li ho ricevuti.
1: Sì, ma tu non ti sei iscritto alla newsletter per i biglietti degli Oasis, quindi è normale che tu non li abbia ricevuti, scusami.
0: Capito, ciò non toglie che il risultato sia lo stesso, anch'io non li ho ricevuti.
1: Invece ci sono tante persone che questi codici li hanno ricevuti.
0: Cosa cambia?
1: Come cosa cambia?
0: Scusami, una persona che si è iscritta, una persona che non si è iscritta, qual è il risultato? Che comunque non ha ricevuto i codici.
1: No, ma di mezzo però c'era la possibilità di poterli ricevere. È chiaro che se tu, è come dire...
0: Ma la possibilità è una variabile.
1: Ma vabbè, è difficile da affrontare questo discorso qua. La variabile però ti avrebbe potuto portare,
0: sì,
1: anche a ricevere i codici.
0: È che nessuno di noi comunque ha i codici.
1: Va bene, e non ci sono più neanche le mezze stagioni. Questa è Radio Freccia, queste sono le vostre alabarde spaziali preferite fino alle 14.
0: Sì, sì, no? fino alle 14.
1: Se le variabili lo consentono.
0: Se le variabili lo consentono. Variabili o meno, invece quello che abbiamo la certezza, perché non sono variabili, non le dobbiamo calcolare. Royal Blood, Container Vertenda, la Top 20.
1: La canzone dal brutto carattere, lo possiamo dire. Che un po'...
0: Prima un po' di James Bay. Non cambiate stazione, altrimenti siete delle variabili.
1: Vi buchiamo le gomme, se no.
0: No.
1: Ah, no, questo è troppo, troppo. You close to me, but I got in between.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Quasi le 11. Gira che ti rigira, fai una spesa, fai due pulizie, apri un microfono, trovati per caso a Radio Freccia, fingi di essere Wally, fingi di essere da...
2: Fai una girovolta, falla l'altra volta e insomma fino alle 14 si sta insieme, se vi va, in questo posticino Good Vibrations, per così chiacchierare, per ascoltare un po' di musica, per passare del tempo, perché poi alla fine è di questo che si tratta, no?
1: Sì, di passare del tempo insieme e fare in modo che il sabato possa essere un po' più leggero, anche grazie a qualche nota musicale e non all'amaro il fatto di non aver ricevuto
2: i codici
1: per gli Oasis. Va bene, ricominciamo da qua. Ci sono i Foo Fighters. You

0: 11 e 3 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Eni ha fissato il tetto di 2,19 al litro per il diesel e 1,99 per la benzina a partire da lunedì. La misura potrà essere prorogata sino alla fine dell'anno, apprezzamento da parte del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Il ministro Urso e Pichetto hanno convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la tregua, che avrebbe compreso anche la riapertura dello stretto di Hormuz, e ha riferito ai suoi collaboratori che intende invece riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. Lo riporta il Wall Street Journal. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump per produrre a Kiev missili Patriot. Putin intanto frena sulla possibilità di riprendere i negoziati. Nella notte ancora un raid tra i due paesi. A Zaporizhia sono morte due donne. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Voli sospesi sino alle 16 all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza sino a 4 km dal cratere nord-est. Chiuso lo spazio aereo del settore interessato con 0 decolli e 0 atterraggi. L'INGV ha emesso massimo livello di allerta, codice rosso per il traffico aereo. Calcio, esordio amaro per l'Italia del CT Mancini in Nations League all'Olimpico di Roma. Il Belgio ha battuto gli azzurri per 2-0 e non sono mancati fischi dei tifosi contro i giocatori. La nazionale tornerà in campo lunedì in casa della Turchia. È tutto per questa edizione. Le news tornano tra un'ora circa.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul Mediterraneo centrale, dunque anche sull'Italia. Tempo per lo più stabile, ben assolato. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sulla Sicilia centro-orientale. Contesto climatico che si manterrà mite sull'Italia con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:12, Role Model, si chiama Joy, quella che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20, ne ascolteremo tante altre nel corso delle prossime ore, da qua fino alle 24, la maratona Wall-E Up.
2: Sì,
1: no,
2: sì.
1: Sto scherzando.
2: Andranno in onda sempre alle stesse 4 ore per 24 ore.
1: Ah, pensa, è una...
2: pensa che roba incredibile.
1: Beh, vabbè, sarebbe una bella tortura.
2: Sì, per chi ascolta diventa veramente insostenibile.
1: Cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple.
2: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, e qui vengono fuori i brogli elettorali che caratterizzano le dinamiche di Radio Freccia. E qua si capisce. È roba di cash.
1: Pagano.
2: È roba di cash, quindi Deep Purple, abbiamo detto, Deep Purple, ascoltiamo.

0: No, una presa di posizione abbastanza ego riferita a quella portata da Ian Gillan e da Deep Purple, cioè autodefinirsi la star dell'autostrada può avere poi, insomma,
1: soprattutto se ti sente Dominic Toretto,
0: dice,
1: e arriva con la salud mi famiglia,
0: cioè, uè, fratello, forse, chi è che è qui?
1: Forse noi siamo, ecco, siamo un po' più star della strada di te. Tra le tante cose che abbiamo imparato questa settimana, per fare un po' il riassunto delle cose che sono accadute nel nostro paese, c'è quella di non raccontare, qualora dovessimo mai vincere al Superenalotto, ma anche secondo me ci avrebbe, di non spifferare e raccontare tanto ai nostri amici quello che è accaduto.
0: Bisogna sempre un po' dosare, no, quello che si dice, soprattutto quando si parla di cose belle, perché c'è sì chi con noi gioisce dei nostri successi o delle nostre fortune, ma c'è anche chi è pronto a fare e in questo c'è tutto.
1: Sì, perché un adesso senza fare nomi e cognomi, insomma, un uomo era in lontano un uomo ha vinto parecchio, 200
0: 23 milioni,
1: 223 milioni di euro. Insomma, sono soldi, cose che ti sistemano non solo a te, non la generazione dopo, ma anche quelle 3-4 successive. Pare che appunto dopo aver vinto l'abbia raccontato un po' a tutti e è saltata fuori l'ex moglie, l'avrete sicuramente

0: Ikea. Ho detto, guarda, siccome in realtà noi sì, ci siamo lasciati, ma non abbiamo mai formalizzato, abbiamo la comunione dei beni, mi devi quelle due lire.
1: Le due lire che sono veramente tante lire. Anzi,
2: sì, 80 milioni subito, mi pare che fosse la richiesta degli avvocati, 80 milioni subito, oppure una roba come 8.000 euro al mese a vita.
1: Per a lungo termine. Io, guarda, adesso non sono uno che giudica, non me ne frega niente, perché poi bisogna trovarsi nelle situazioni. Però poi la sera devi anche andare a dormire e fare un po' i conti con te stessa, cioè no.
0: Sì, sai cosa? Che se comunque vai a dormire in una casa gigantesca, vista mare, chissà dove, secondo me dormi comunque bene. No?
1: E ti asciughi le lacrime con i danari al posto che con i fazzoletti.
0: Cioè, non so, io credo che si stia bene lo stesso. 366-6634-466, una delle tante cose strane che sono successe in 7

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 11:30. Ci siamo dimenticati di accendere le luci. Tutto a destra. Il fader tutto a destra. Quello di fianco. Perfetto. Sì.
6: Disco, disco.
5: Perché abbiamo un problema? Adesso, cose di cui non me ne frega niente, ma vi rendiamo partecipi di casa nostra. Abbiamo un problema, un faro, per cui abbiamo sempre i fari accesi perennemente. Di solito, tendenzialmente, quando spegni la luce si spegne tutto.
7: Il punto è che fuori onda dopo un po' gli
5: solo
7: occhi
5: solo che stare
7: vanno...
5: 4 ore, esatto, con i fari che ti sparano negli occhi e dopo un po' i tuoi occhi sanguinano.
7: I tuoi occhi sono fari abbaglianti. C'era questa canzone di Mal dei Primitives ed Io mi ci perdo, cantava così Mal.
5: Sì, sì,
7: è un grande pezzo, prego, questo, prego. Qui è. I tuoi occhi sono fari abbaglianti. ognuno ha i suoi riferimenti. Io ho mal dei Primitives.
5: Ah, ma nessuno ha detto niente. Sì. Nessuno ha detto niente. Sono arrivati un po' di messaggi. L'uomo che ha vinto il Super Enalotto. Adesso non so, ne mando uno a caso.
8: Sì, Frecciati, buongiorno. Ah, ragazzi, c'è poco da fare. Ormai è risaputo. La felicità è come le scoregge. Quella degli altri dà sempre fastidio. Cazzo, porca boia. Un abbraccio da Dani.
5: È così.
7: Filosofia oggi, eh?

0: Berlin away from me.
1: Corn.
2: Che cattiveria, che caratteraccio, mamma mia, che pezzo peraltro che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia nelle Good Vibrations.
0: Mi apra il canale, certo. Il canal.
3: Buongiorno sfrecciati, con 230 milioni 80 milioni all'ex moglie li si possono pure dare, così può andare un po' rimmazzata,
2: no,
3: a dove
2: pare. No, non esageriamo.
0: A parte il fatto che, cioè, su 230 milioni ci devi pagare le tasse,
2: esatto,
0: e poi una volta che

0: pagato le tasse, devi dare 80 milioni di euro. C'era qualcuno che via audio adesso ci ha ricordato, va bene, diceva Malen the Primitives, non ho salvato l'audio, mi perdoni a lei che l'ha mandato, ma suggeriva anche un'altra versione dei Fari.
1: Si chiama così. Certo.
0: Perché non la passiamo questa?
1: Non lo so, dovremmo convincere il nostro capo Daniele.
0: Questa è una citazione nella citazione, credo.

0: ti amo.
1: Eh sì.
2: Franchino.
1: La leggenda Franchino, per chi, per quei quattro che non lo conoscessero, il leggendario nella musica elettronica italiana e non solo, personaggio che tra l'altro se n'è andato oramai qualche anno fa, no?
2: Sì, un paio di anni fa. Anche lui. Per la nostra rubrica
1: il Fanta
2: anche lui. Ma invece grande forma, 82 mi pare di aver letto prima,
1: sì?
2: Letto prima,
1: cioè, credo si sia sposato 7-8 volte mal e nel frattempo ha anche cantato Furia il cavallo del West.
2: Furia il cavallo del West, che beve solo caffè.
1: Certo.
2: Va bene. Adesso continuiamo ad ascoltare qualche messaggio sulla vicenda grandi vincite, prima un po' di Strokes che bussano e che pressano da dietro.
1: Sì, che fa sentire la presenza. Subito invece i Muse.
2: Band incredibile che non ha mai copiato neanche una canzone.
1: Questa per esempio...
2: Ah, ma non è Marilyn Manson?
1: No, questo è Mal.
2: Ah,
1: è lui.

0: Radio Freccia.
1: 11:44 minuti su Freccia, buon sabato, buon 26 di settembre nelle Good Vibrations con Double M e Wally fino alle 14. Talvolta accade che gli Strokes possano incontrare sulla loro via Sfera e Basta e dunque dare vita a canzoni come Lolly in the Future con questo, sì, no? Autotune.
2: Certe volte accade che, esatto, si ha il bisogno di andar via.
1: Esatto.
2: Le vibrazioni,
1: come cantava Sarcina con, vabbè, le
2: sappiamo
1: vibrazioni.
2: Che non vi fa impazzire questa qua degli Strokes, non importa, cioè, non è che tutte le ciambelle escono, qualcuna, esatto, decide di restare dentro.
1: Esce solo il buco a volte,
2: esce solo il buco, sì.
1: A volte può succedere
2: che comunque
1: butta via, anche perché in tempo di carestia
2: no, basta,
1: no, no, no, ma, è per... no, ma non in quel
2: mi
1: senso
2: dissocio.
1: Ma non in quel senso, vabbè.

0: Ci sono anche i Ram nella mattinata di Radio Freccia, nelle Good Vibrations con Drive, una delle loro canzoni più scava anima, una delle loro canzoni più riflessive, una delle loro canzoni più metaforiche anche, se vuoi.
1: Una delle loro canzoni più automobilistiche.
0: E automatizzate anche.
1: No, per la questione del guidare, no?
0: Sì.
1: Non ce n'è una più automobilistica, forse, dei Ram.
0: No, dei Ram no. Stavo pensando di altri gruppi. Beh, che sì, parlano tanti, lì, sì, cioè, ce ne sono tantissimi. Però dei Ram, in effetti, è quella. Drive.
1: Sleeping in my car.
0: A meno che...
1: Panama,
0: sì, che c'è anche la registrazione proprio di una Lamborghini, se
1: Rolls
0: non mi ricordo
1: Royce
0: male.
1: Di Achille Lauro.
0: Di Rolls Royce di Achille Lauro. Stavo pensando che però Drive potrebbe anche essere intitolata o dedicata a un loro amico che magari si chiamava Guido. Perché potrebbe anche essere questo. Fino a prova contraria,
1: certo.
0: Noi non sappiamo in Inghilterra come si traduca Guido,
1: giusto.
0: No?
1: Drive.
0: Potrebbe essere Drive. Chi ce lo impedisce? Ecco.
1: Sì, sì, sì. Mm. È una bella visione. Mm-hmm. D'altronde dell'Inghilterra non è... Vabbè, molto lontana, no? Poi non la conosciamo per niente, per cui...
0: Non la conosciamo per niente, peraltro hanno anche la guida invertita, per cui...
1: È giusto.
0: Vedi, torna tu.
1: Hai ragione.
0: Che poi i Ram non arrivano dall'Inghilterra, arrivano dagli Stati Uniti,
1: però
0: diciamo che l'impronta...
1: È quella dell'inglese,
0: è quella
1: la base, quella
0: la base. Guarda, non ti ho mai raccontato per rispetto alla tua situazione tricologica, ma c'era un parrucchiere da cui io andavo quando vivevo a Napoli,
1: sì,
0: che si chiamava Tonino Barbiere. E Tonino Barbiere, tutte le volte in cui tu entravi,

0: ti diceva che taglio vuoi e tu dicevi a spazio proprio, e lui ti diceva non ti preoccupare perché tanto Abbas è au carré.
1: Ok.
0: L'impronta è il carré.
1: Ok.
0: Poi da lì, in musica l'impronta è l'Inghilterra, poi
1: da lì si sviluppano cose. La mia base invece è un'altra.
0: È base per altezza.
1: Per altezza diviso 2. Ci sono i Greta Van Fleet che chiuderanno prima un po' di Jan Brooks con la loro Well Sir.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno in punto. Leggiamo una trilussa.
2: No, oggi è sabato, quindi indovinello.
1: Indovinello. No, ci sentiamo un po' orfani oggi perché purtroppo non abbiamo il messaggio del mezzogiorno. Però il tempo fugge, come diceva Petrarca, la vita fugge, come diceva Petrarca, ed è comunque quell'ora lì. Per cui noi siamo tenuti a comunicarvelo.
2: La no? base era il carré.
1: O carré.
2: O sì. carré, grazie a Lucia, perché da carré a casché. Nel mio caso è un attimo. A me fa sempre ridere le battute sui pelati tantissimo. Una di quelle che mi piace di più è quella legata al non sai, cioè quando ti lavi la faccia, se sei pelato, dov'è che è? Cioè non sai che cosa smette, dove fermarti, no? Perché la faccia non si ferma mai.
1: Io ricordo uno degli highlights della tua carriera radiofonica con Manuel Agnelli. Finisti a parlare durante Vinyl Love.
2: Sì, perché sì, perché c'era questa roba per cui sembrava che lui odiasse i pelati. Esatto. E allora gliel'ho chiesto. È vero che odi i pelati.
1: Ma a quel tempo da Bolem era già, capito?
2: Sì, comunque mi sono pelato da 20 anni. Sì.

Le 12 e 5 minuti e una buona giornata da Tommaso Angelini su Radio Freccia. Vediamo le notizie principali di oggi. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise. Il diesel arriva a 2,35 euro al litro, la benzina a 2,15 euro. Intanto Eni ha annunciato da lunedì un tetto di 2,19 euro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina, prorogabile fino a fine anno. Andiamo all'estero. Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana di

0: tregua e, secondo il Wall Street Journal, avrebbe riferito ai suoi collaboratori di voler riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Teheran proponeva la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano con possibile accesso agli ispettori dell'AIEA. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi il pontefice raggiungerà Lourdes, prima tappa la Maison Bakita, centro per migranti, dove ha sottolineato il ruolo delle donne nella costruzione della pace. Nel pomeriggio la messa a Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Voli sospesi fino alle 16 all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza fino a 4 km dal cratere nord-est. Chiuso lo spazio aereo del settore interessato con zero decolli e zero atterraggi. L'INGV ha emesso il massimo livello d'allerta, codice rosso per il traffico aereo. Infine chiudiamo con la pagina sportiva, partiamo dal calcio. Esordio amaro per l'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. All'Olimpico di Roma il Belgio ha battuto gli azzurri 2-0. Gli azzurri proseguiranno gli allenamenti anche oggi in vista della sfida contro la Turchia di lunedì. Mentre invece alle 13 ci sarà la partenza della Formula 1. George Russell su Mercedes partirà dalla pole position, secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc, partirà dalla sedicesima posizione Kimi Antonelli. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul Mediterraneo centrale, dunque anche sull'Italia. Tempo per lo più stabile, ben assolato. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sulla Sicilia centro-orientale. Contesto climatico che si manterrà mite sull'Italia con temperature massime fino ai 27-28 gradi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Un quarto d'ora passato dopo mezzogiorno, Carrier, del titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, il nostro club preferito, cioè il Royston, a cui mandiamo un saluto.
2: Ciao Royston.
1: A noi che siamo membri onorari di quel club, direbbero quelli.
2: Da lontano, talvolta ci sentiamo su Teams o su Zoom e facciamo dei grandi meeting.
1: Poi raga, come va in Italia? Tutto bene? Ma insomma,

0: Beh, questa è una canzone che riporta un po' alle notti d'Oriente e alla loro magia. Ricordate la colonna sonora del cartone animato di Aladdin, in cui c'era Aladdin, c'era Jasmine, c'era il tappeto volante magico su cui appunto queste persone si spostavano, ma c'era anche Jafar, che era il cattivone.
1: Jafar, uno dei cattivi più belli.
0: Grande personaggio.
1: No?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Beh, sempre affascinato il cartone animato di Aladdin.
0: Anche perché erano bellissimi, lui e Jasmine erano bellissimi.
1: Ma la cosa più bella di tutte, lo sappiamo, era questa. Poi non era... cioè, però è quello che Aladdin ha prodotto. Cioè, diciamo che nel tutto era questa meraviglia.
0: Sarebbe davvero curioso chiedere a Gigi D'Alessio perché ha fatto questa cosa. Oh, massimo rispetto, cioè stiamo parlando di un, poi può piacere o non piacere, però stiamo parlando di uno che la musica la conosce, cioè stiamo parlando di un maestro di conservatorio, quindi poi può piacere o no.
1: Il motivo per cui l'ha fatta è nella semplice risposta che anche solo da questo piccolo ritornello, queste due note, queste quattro

0: parole l'ha cantata quasi tutti. Sicuro, sono
1: è
0: sicuro
1: vero.
0: Come no.
1: È vero, però nel mio cuore rimane comunque Le Notti d'Oriente e la loro magia.
0: Sì?
1: Sì, sì, quella sigla lì mi piaceva fin da bambino, aveva queste sonorità un po' tipo sitar, tipo i Beatles quando hanno preso la scimmia dell'India e di tutta quella roba lì.
0: Forse ci sta anche, insomma, avere, sai, ci sono tante influenze, no, nella musica neomelodica che hanno a che fare, sì, forse più con l'arabo, con l'Africa del Nord.
1: Sì, sì.
0: Però era anche quello il motivo per cui è stata ripresa, non lo so.
1: Diciamo, sono suoni mediterranei che in qualche modo poi confluiscono in una direzione, senza fare però quello che è successo per esempio in Cresa de Ma di Fabrizio De André, giusto così per citarne una, che non è neomelodico, cioè è un'altra cosa, però c'è tanto spazio.
0: Signori e signori, Manzi e Manzi.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: 12:29, 12:30 se preferite. Buon pomeriggio, buon pranzo a tutti coloro che insomma si stanno accingendo a sedersi a tavola o magari anche un panino al volo in auto tra una consegna e l'altra, un turno e l'altro, insomma qualsiasi cosa state facendo. Noi proviamo a tenervi compagnia anche con Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.
6: Sì, sì, perché comunque noi siamo una trasmissione aperta, spalancata,
5: sì,
6: proprio con la possibilità poi di trovare influssi diversi da molteplici direzioni.
5: Ebbene sia difficile riuscire a passare da Gigi D'Alessio a Anna Tatangelo e Paul McCartney, noi lo facciamo.

0: Vabbè, la capacità melodica di Paul McCartney non la scopriamo di certo oggi. Qualora qualcuno la scoprisse oggi, beh, sai che quasi quasi tu che l'hai scoperto oggi ti invidio. Perché sì, stai provando un'emozione
1: per la prima volta.
0: Sì, ed è molto bello.
1: Così come chi per la prima volta vede l'acconciatura di Paul McCartney.
0: Esatto.
1: Anche perché in questo caso Mitchell e amiche connessi in radiovisione a un canale, 258.
0: No, sono due.
1: No, è uno
0: son
1: solo.
0: Due.
1: È uno solo.
0: 738 di Sky, sì, in HD. Se no
1: è arrivata una circolare circa 3-4 anni fa che diceva di non ricordare.
0: Non è vero.
1: Giuro, chiedilo al capo.
0: Abbiamo ancora la citazione. Ma no, abbiamo ancora la citazione in scaletta.
1: Ma se vedi, non c'è 738 nella citazione.
0: C'è 738, no. Diciamolo, perché abbiamo delle spese da pagare, per
1: comunque,
0: favore.
1: Comunque, bella la canzone, altrettanto bello il taglio di capelli. È difficile decidere in un'ipotetica scala secondo, cosa sia più bello.
0: Secondo me lo dici solo perché invidi il fatto che Paul McCartney avesse dei capelli. Perché
1: certo
0: quel taglio, perché quel taglio era veramente rivedibile, dai, era perfetto per quel momento storico,
1: cioè,
0: lì.
1: Preferireste riuscire ad avere un taglio di capelli come quello di Paul McCartney o scrivere una canzone come questa?
0: Scrivere una canzone come questa.
1: Avere un taglio di capelli come quello di Paul McCartney.
0: No, certo. Stupido io che vado a scegliere delle cose che possono sembrare sensate ma non lo sono, perché poi alla fine i capelli di Paul McCartney nell'arco delle giornate del quotidiano possono essere utili sotto molti aspetti, no? Per esempio...
1: Era un mullet... Di tutto rispetto,
0: quasi alla MacGyver.
1: No, senza quasi. Anche però
0: MacGyver era grosso,
1: sì,
0: dietro,
1: sì, è vero,
0: cioè
1: è
0: dietro
1: vero.
0: Sul
1: ma perché ne avevamo, forse aveva più capelli, no?
0: Sì.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, sì,
1: sì, MacGyver era veramente tamarro, però ci ha insegnato tante cose.
0: Ah, forse adesso, sì, dico, il taglio di Paul McCartney rimanda un po' di più a Cheyenne di Renegade. Uno dei personaggi
1: Lorenzo,
0: di René.
1: Ah, non Lorenzo.
0: No, no,
1: il,
0: non Lorenzo,
1: ah, il suo amico.
0: Il suo amico, esatto. Che aveva un po' quella forma di mallet, però un pochino più fine rispetto a quello di MacGyver.
1: Un po' più fine, sì.
0: Ma MacGyver aveva questo mallettone che era veramente...
1: Ah, MacGyver veramente incredibile. Veramente incredibile. Faceva le bombe dal... Boh, dalle cicche,
0: da
1: dalle
0: una chewing. Spilletta faceva delle bolle.
1: 76 anni, eh?
0: Ma è ancora in
1: il
0: forma.
1: Buon Richard Dean Anderson.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:43, un po' di Leap, loro Bloodlines, dalla nostra Top 20, ascoltate ora.
2: Sì, Top 20, per chi non lo sapesse, lista delle 20 novità, 20 canzoni che di volta in volta andiamo a pescare e ripescare tra le nuove uscite discografiche, perché poi alla fine siamo qui anche e soprattutto per quello.
1: Salutiamo Luca che si pone una giusta domanda: quanti anni ha l'attore che interpretava MacGyver? Che se pronunciassimo MacGyver, lui dice da MacGyver a Caregiver.
2: Un attimo. Quanti ne ha? Una settantina,
1: 72,
2: no?
1: 72.
2: 72, 73.
1: Sì, sì, 72.
2: Poi secondo me ha tanti chilometri, perché comunque anche le riprese di MacGyver devono essere state impegnative.
1: Penso di sì.
2: Era bello movimentato come,
1: sì, sì,
2: come
1: sì,
2: telefilm.
1: Sì. Poi non so quante controfigure avesse, però c'è da dire che il suo smanicato, la sua camicia, in generale, vabbè, quella è un po' l'ambientazione, il vestiario degli anni 80.
2: E poi ha portato con sé la pesantezza del mallet, quindi...
1: Quello pesava, sì.
2: Di brutto.
1: Più che altro problemi al collo.
2: Cervicale di brutto.

line of work.

0: I Dire Straits con Private Investigation, questa canzone che porta con sé anche un po' di ansia, no? Un po' di tensione, anche perché se si parla di investigazioni private, tendenzialmente qualcosa da scoprire c'è, no?
1: No. No? Pensi che ci sia qualcosa da scoprire?
0: Eh sì, quella è la tensione. Prego.
1: Poi.
2: Ragazzi, io mi ricordo due puntate di MacGyver. In una lottava contro le formiche e in un'altra ha fermato l'esplosione di una centrale atomica con delle barrette di cioccolato. Grande. Non sto scherzando.
1: Era MacGyver.
0: Fa parte di quelle situazioni che poi sono entrate nell'uso comune, no? Cioè nelle consuetudini comuni. Cioè quando tu hai un amico, un familiare o una familiare brava a risolvere cose, diventa: ah, cacchio, sembri MacGyver. Ancora adesso a distanza di 40 anni. Perché poi
1: quando poi in realtà. Poi non so se fossero reali o pseudo. Un minimo di fisica, di scienza dietro ci sarà stata, no? Le robe.
0: Secondo me sì, magari poi un po' romanzata, come dicevi tu, però magari il principio base c'era, no?
1: Sì, poi riuscire a fermare un'esplosione con delle barrette di cioccolato, non so come. Però vabbè, il cioccolato si sa che tendenzialmente risolve un sacco di problemi.
0: Esatto, esatto.
3: Raga, sono in autostrada all'altezza di Fiorenzuola, più o meno, e ho appena sorpassato una cabrio rossa scassatissima con alla guida un ragazzo super cappellone, ricissimo, biondissimo, con tutti i capelli al vento e accanto la ragazza con la testa appoggiata sulla sua spalla. Rock and roll, cazzo. Bello. C'è una scena incredibile, dovevo condividerla con voi.
1: Bello. Cos'era? Natural Born Killer, però non era rossa la macchina, no?
0: Non mi pare di no.
1: Non mi ricordo.
0: Mi pare di no, però è una grande scena questa.
1: Buon viaggio. Cerchiamo di accompagnarti con la musica migliore. 7563, che è il pin di Florence Road, la Top 20, prima un po' di Jack Garrett.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi l'una, siamo leggermente in anticipo, ma questo non ci turba minimamente, anzi, non ce ne frega proprio una ceppa.
2: Non turba neanche Thomas, che insomma ricorre spesso e volentieri nei nostri discorsi. Good Vibrations, alabarde spaziali, raggi di sole, Double M, Wally, voi soprattutto, che vi fate sentire al 366-663-4466 mediante SMS e WhatsApp, perché poi questi sono i mezzi che abbiamo a disposizione.
1: Ma chi è Thomas?
2: Ah,
1: turbato.
2: No, vabbè.
3: Sì, ma la verità è che Chuck Norris costruiva MacGyver con solo una gomma da masticare.
2: Questo
1: brava,
2: è vero.
1: Brava.
2: Questa è una grande verità.
1: Per il giro di quei personaggi memorabili e immortali.
2: Comunque, quando è venuto a mancare Chuck Norris l'anno scorso, se non mi ricordo male, io un po' meno sicuro mi sono sentito.
1: Beh,

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise. Il diesel arriva in media a 2,357 euro al litro, la benzina a 2,158. Intanto Eni ha annunciato da lunedì un tetto di 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina, prorogabile fino a fine anno. Andiamo all'estero. Trump avrebbe respinto una proposta iraniana di tregua e, secondo il Wall Street Journal, avrebbe riferito ai suoi collaboratori di voler riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni interne. Teheran proponeva la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano con possibile accesso agli ispettori AIEA. Nuovi orientamenti di voto rilevati da Ipsos Doxa per il Corriere della Sera. Fratelli d'Italia resta al 26,4%, mentre calano Lega e Forza Italia. Il PD scende al 19,5% stabili. 5 Stelle e AVS cresce invece Futuro Nazionale di Vannacci all'8,8%. Stati Uniti e Cina aprono un nuovo canale di comunicazione sui rischi legati all'intelligenza artificiale. Washington e Pechino hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per confrontarsi su benefici e possibili pericoli. Previsto anche un canale diretto per gestire eventuali incidenti legati all'IA e favorire il coordinamento tra i due paesi. Secondo The Atlantic, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel il 26 settembre 2023 avrebbe avvertito Israele su un possibile attacco di Hamas. Kamel avrebbe raccomandato ai funzionari di Tel Aviv di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Andiamo allo sport. Calcio, esordio amaro per l'Italia e nuovo CT Mancini in Nations League. All'Olimpico di Roma il Belgio ha battuto gli azzurri 2-0 e non sono mancati fischi dei tifosi contro i giocatori. Gli azzurri proseguiranno gli allenamenti anche oggi in vista della sfida contro la Turchia di lunedì. Ancora poi Formula 1, Russell su Mercedes partirà dalla pole alle 13 nel Gran Premio d'Azerbaigian. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Leclerc. Partirà dalla 16esima posizione la Mercedes di Kimi Antonelli, che nel Q1 di ieri è andato a muro. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul Mediterraneo centrale, dunque anche sull'Italia. Tempo per lo più stabile, ben assolato. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sulla Sicilia centro-orientale. Contesto climatico che si manterrà mite sull'Italia con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Sono passati 11 minuti dopo le 13, erano i Lumineers con Isabel Fly. Isabel Fly, che è una delle ballerine volanti, un po' come il nostro Wally, esatto, che avete appena visto. Se eravate collegate in radiovisione, una novità è entrata giusto ieri insieme a un'altra. Quale? Non lo sappiamo.
2: No, ma in fondo non bisogna proprio dire tutto nella vita, perché c'è anche quel mistero lì che poi dà un po' di fascino.
1: Ci lavoriamo in questa radio.
2: Sì, vabbè, però bisogna essere, sono i puntini sospensivi.
1: Almeno sapere.
2: Sì, i puntini sospensivi. Intanto che tu cerchi la top 20 di riferimento, c'è chi mi corregge giustamente, dice: Wally, guarda che Chuck Norris è morto a marzo 2026, quindi questa hai ragione. Io mi perdo con i tempi, però insomma è venuto comunque a mancare un personaggio che a modo suo è diventato iconico, no?
1: Certo, sì. Quindi, no, abbiamo detto l'anno scorso, ma insomma è che
2: siamo in
1: zona,
2: siete, diciamo,
1: precisini, Silenzio degli U2 è entrata ieri.
2: Vabbè, un gruppo di sconosciuti poi.
1: Vabbè, ho capito, però l'abbiamo recuperata. Vabbè, dare le informazioni a metà.
2: Come si chiama quella band irlandese lì? Quelli lì che...
1: Che tra l'altro hanno fatto un concerto ieri davanti alla loro vecchia scuola.
2: Per celebrare uno dei tanti anniversari della loro carriera, credo il 50° anniversario di attività, insomma è stato molto bello.
1: Le elementari di Caronno Pertusella, non so se...
2: Esattamente, quelle alla rotonda. Sì.

0: bello va proprio la canzone era dei Blondie. Negli anni 90 gli Slipper la riprendono e questa versione finisce nella colonna sonora di Trainspotting, per cui poi diventa, diciamo, che il clamore intorno a questa versione qui è dovuto
1: Danny Boyle,
0: regista di Trainspotting, ricavato da ciò che poi è la trasposizione cinematografica del romanzo di Irwin Welsh. Questa versione qui all'interno di quella pellicola, insomma, fa tutta la differenza del mondo.
1: Perché non ho mai visto il 2.
0: Io l'ho visto. E è come tutti i due. Quasi tutti i due. Perché se pensi a Ritorno al futuro, il secondo è bellissimo. Devo dire che questo è un po'... l'ho trovato un po' impolverato. Ecco, sai quelle storie un po' forzate, poi sempre funzionali, cioè funzionano sempre bene, però è chiaro che se vai a fare il confronto col primo ti fermi e dici, vabbè, forse potevamo anche evitare. Però ripeto, questa è una visione mia personale,
1: Non so, non mi ricordo se è sempre... Danny Boyle dovrebbe essere il regista anche di 28 settimane dopo, o 28 giorni dopo. Il primo comunque, quello con Cillian Murphy.
0: Che paura quel film.
1: Non mi ricordo se ha fatto anche lui il 2. Non ricordo se è sempre lui il regista del secondo, cioè del sequel, che è sempre 28 giorni, 28 settimane. Però è un 2 bello come Too Fast Too Furious?
0: No, qui non posso aiutarti perché io a stento ho visto il primo dei Fast and Furious e ho già fatto fatica. Mi sono caduti proprio per terra e sono andati proprio in fondo all'autostrada. No, vai, adesso articola. No, articola, guarda, hai 20 secondi per convincere le persone a guardare quei 20 film che compongono.
1: Bisogna guardare solo 3, il primo, il secondo e il terzo. Non devo convincere nessuno, ci sono i dati di Thomas, i film parlano da soli.
0: Appunto, e che discorsi, eh?

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 13:07, ci continuiamo a dimenticare di accendere le luci dello studio. Scusate, intanto c'è Wally che passa e fa la ballerina. Ma perché tu volevi fare la ballerina da grande?
8: Io volevo fare la Winx da grande.
7: Ah, volevi fare la Winx?
8: A modo mio ce l'ho fatta, dai.
7: A modo...
9: Che simpatico umorista Wally, l'ha trovato impolverato.
8: In effetti, Trainspotting, polvere, insomma. Ah. Non ci avevo pensato, però adesso mi hai dato un bel merito, guarda, me lo prendo volentieri. Mi metto qui la medaglietta.
7: Però non era, cioè, non era una... Non era voluta.
8: No.
7: Non era voluta.
8: Per nulla.
7: Siccome oggi è il compleanno di Wally, vogliamo fargli un grande regalo. Li abbiamo già trasmessi una volta all'inizio della trasmissione, adesso arrivano per la seconda. Sì. Ovviamente stiamo parlando dei Coldplay.
8: Coldplay.
7: Questa però è bella, dai. Cioè, God's smile.
8: Sì, sì.

0: Bellissima, meravigliosa God Put a Smile Upon Your Face dei Coldplay su Radio Freccia in questo frammento, in questo segmento di Good Vibrations insieme a Double M e Wally.
1: Veramente assurdo.
0: Cosa?
1: Bello. Questo pezzo.
0: Bello in modo assurdo. Intendevi...
1: Bello in modo assurdo.
0: Intendevi questo?
1: Perché non è facile essere belli in modo assurdo.
0: Esatto. No, non è neanche facile adesso ascoltare quello che stai per farci ascoltare.
1: Che la gente si deve ricordare. Mm. Cosa?
2: Buongiorno Stracciata, un altro film che è riuscito a superare quantomeno il primo. È stato anche
1: Fast to Furious, esattamente quello che abbiamo detto anche. Tanto so che l'avete visto e che vi è piaciuto.
0: No.
1: Io. Diego Calderon e Don Omar. Dai, è incredibile.
0: Non sto ascoltando perché ci stesse secondo Radio Vibrations.
1: Bandolero, donde voi?
0: Ho staccato le cuffie.
1: È incredibile perché abbiamo il nostro momento reggaeton. Sappiamo che il reggaeton vi piace e quindi ogni tanto lo trasmettiamo. Buoni, meravigliosi.
0: Cosa posso riattaccare a fare con voi?
1: Ma
0: cos'è sta roba?
1: Questa roba
0: è uno che ha mangiato troppi legumi la sera prima. Tu.
1: Tu hai la passione del calcio.
0: Sì, ma non ne parlo mai.
1: Ti piace pallone?
0: Non ne parlo mai perché anzi sai cosa farò un giorno? Mi metterò qua dietro a palleggiare.
1: Scusate.
0: Con la wallera che si è gonfiata dopo tu fast.
1: Scusate, chiede Gaia. Potete dire agli Oasis che si sono dimenticati di mandarmi la mail? Adesso glielo dico. Senti un attimo.
0: Gallagher's brother, we have an announcement for you. Please send the email with the code to buy the tickets for the show, for the gigs in Roma.
1: Si sente che glielo mandiamo l'audio un attimo.
0: Hi Noel, sì. Liam, please send the email with the code to buy the tickets for the Roma's gigs of this summer to Gaia because she didn't receive it.
1: Thank you. Mm? Via.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 13:41, le warning con Bite My Tongue dalla nostra top 20. Ci avviciniamo verso gli ultimi scampoli. Fossimo nell'industria tessile, diremmo così, le ultime briciole. Se fossimo l'industria gastronomica, diremmo così, gli ultimi minuti. Se fossimo dell'industria mediatica, quale siamo, quindi preferiamo

0: direi così, gli ultimi minuti della nostra trasmissione.
1: Sei veramente il poeta della radiofonia italiana. Ringraziamo anche Gaia che dice: oh raga, grazie, efficientissimi, fratelli Gallagher, appena sentito il vostro annuncio mi hanno fatto contattare al volo da tutte e tre le loro segretarie.
0: Grazie, grazie a lei, grazie.
1: E grazie.
0: Gracie.
1: Little Gracie.
0: Gracie, thanks to the dish.
1: Tra l'altro dopo mi sa che abbiamo un messaggio proprio da Liam.
0: Ah, proprio da Liam?
1: Sì, sì, sì.
0: Bene.

0: Alleluia, solo gli editors su Radio Freccia, cioè solo vuol dire così in basso, cioè così basso, non sì. Solo nel senso all by yourself, sì. Capito?
1: Oppure perché... solo così, così Lorenz.
0: Così, no, no non è così, no, prego. Non è abbiamo Liam.
2: Ciao, cioè, hi, sono Liam, I am Liam Gallagher, sì. One of the fratelli. And the code is LB LB RB RT X A X X giù, destra, giù, sinistra.
0: Ma a me sembra il trucchetto che si usava in GTA per avere armi illimitate o per abbassare il livello di...
3: Sì, no, è quello per sbloccare il jetpack in San Andreas.
0: Allora vedi, esiste, me lo ricordavo. È tutto vero.
3: No, in realtà no, XXAXX, vabbè, dipende da... No, sì, dovrebbe più o meno quello. LB, LB, RB, RT, su, giù, sinistra,
0: destra. E se eri ricercato dalla polizia non finiva il livello di ricerca, se avevi bisogno di armi limitate, avevi le armi limitate, insomma, davvero un grande codice.
3: Va bene, è ancora aperta su petitions.org, la petizione per far sì che...

0: la ragazza di Wally.
1: Sì.
0: Gli regali la PlayStation 5, che tra l'altro è arrivata a dei prezzi veramente folli per l'uscita di GTA 6. Per chi se lo stesse chiedendo, insomma, un gioco che non vede il suo sesto capitolo da più di 10 anni, tanti giocatori lo stanno aspettando, e esce solo per PlayStation 5, quantomeno nei primi mesi. Bisognerà attendere un pochino prima che arrivi su PC, motivo per cui le Play 5 sono un po' schizzate, perché resta sempre comunque il gioco più venduto, che ha fatto più vendite.
1: Un gioco meraviglioso. Ma vabbè.
0: O uno dei più, se non il più. Va bene, siamo arrivati verso la fine. L'abbiamo citata prima, la new entry tra le top 20, quella degli U2, dal titolo Silenzio, che arriverà tra poco, perché prima c'è un
1: discreto pestaggio da parte dei Metallica. Poi arriva Ambra Marie, che vi porta con sé fino alle 17. Noi invece ci sentiamo domani a partire dallo scoccare delle 10.
0: Grazie per aver scelto Radio Freccia, per aver scelto Good Vibrations. Ancora buon sabato. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 con la vostra Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland, programma che vi accompagna tutti i giorni dalle 14 fino alle 17, solo che c'è un cambio della guardia. Dal lunedì al giovedì sentite Cecile e dal venerdì alla domenica sentite la sottoscritta. Mi sono già presentata, non lo so, in caso lo ripeto, mi chiamo Ambra Maria, ci conosciamo da quasi 10 anni, 10 anni che passiamo il weekend insieme, lo so. Nella vita le cose potrebbero andare meglio, però bisogna in qualche modo accontentarsi. Voi, intendo che dovete accontentarvi di questa compagnia, ma mi auguro che ogni tanto possa in qualche modo lo stesso farvi passare il pomeriggio. 366-63-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Fatevi sentire subito, perché io quest'oggi scappo un'ora prima. Vi lascio nelle mani di Gianni Royatti, quindi se avete bisogno, voglia, desiderio di dirmi qualcosa, fatelo prima che sia troppo tardi. Domani torno, però non si sa mai.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Io faccio parte di quella massa di persone che non ha ricevuto il codice per il concerto di Oasis.
1: Anche Gigi.
0: Però niente, ho avuto la fortuna di sentirli a Manchester nel 2025, quindi allora, diciamo, il mio cuore è abbastanza in pace. Sono però dannatamente felice del fatto che da quando si è parlato di questo tour 2027 gli Oasis hanno ripreso a essere messi in radio e io sono veramente contentissima di sentirli
1: spesso,
0: praticamente continuamente. E niente, quindi a tutti quelli che sono riusciti a comprare i biglietti, divertitevi, godeteveli, perché saranno anche degli stronzi, fratelli Gallagher, però sono però veramente molto bravi sul palco.
1: Infatti,
0: ciao!
1: Voglio dire, mica bisogna essere simpatici per essere dei musicisti, no? L'importante è che uno scriva bene, faccia delle belle canzoni. Pensa, ci sono anche gli stronzi che non scrivono neanche le belle canzoni, perlomeno loro le scrivono. Dopo questa perla di saggezza incredibile con la quale comincio le nostre due ore insieme, io lascio perdere la questione codici. Oasis, vi ho già detto che ho applicato la tecnica del guarda, non ci provo nemmeno, così almeno non posso neanche risultarne delusa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14 e 12 con la vostra Ambra Marie fino alle 16, quest'oggi scappo un'ora prima, ma cerco di rendermi utile da subito, perché vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, o di Purple per dirlo bene, come quelli bravi. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Radio Freccia è la radio partner dei Deep Purple e quindi insomma mi sembra il minimo farvi questo genere di regali, però voi dovete pigiare il vostro ditino sul banner Special and Contest.

modo. Non abbiamo ancora fatto il nostro giochino, ieri l'abbiamo saltato per esempio. Il nostro nuovo giochino si chiama Lanciala Tu, ovvero il momento in cui chiedo a voi ascoltatori di diventare degli speaker radiofonici, quindi impostate la voce, non so, rendetela un po' più suadente, più accattivante, fate quello che volete, prendetevi 37 secondi e createmi un lancio per la canzone che arriverà dopo il prossimo Rock Time, la canzone che dovete presentare, mi raccomando, con una storia inventata, perché le storie canoniche le sappiamo tutti, le possiamo trovare su Wikipedia, ma noi vogliamo dei lanci un po' particolari per assumervi qui a Radio Freccia, quindi usate tutta la vostra immaginazione per presentarmi One Vision dei Queen. Se poi proprio volete essere dei tecnici, è dal disco Kind of Magic del 1986, ma insomma lanciatela voi, pensateci voi.

0: prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: house.fileni.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 14:26, ovvero il momento di Lanciala Tu. Chi c'è quest'oggi? Attenzione.
4: Cari sfrecciati, allora adesso invece un pezzo che conoscete tutti, mascherato da pezzo pop rock in pieno stile hard, come solo i nostri amici Queen sanno fare, che in realtà poi risulta essere semplicemente uno slogan pubblicitario di un tizio che alla fine aveva solo molta fame. E che cosa voleva? Questo povero Cristo alla fine voleva solo del pollo fritto. E adesso per cui ci ascoltiamo tutti insieme One Vision dei Queen, dall'album A Kind of Magic.

0: Alla fine era quello che desiderava, ma c'è anche un'altra storia che mi state raccontando, che è questa.
1: Sì? Era lontano 1986,
0: sì?
1: Un uggioso e afoso pomeriggio di settembre, e Brian May e Freddie Mercury si stavano ritrovando nel club della Lanterna di Londra per un feroce torneo di cirulla. Quando ecco che Brian May stava per cacciare la mossa vincente, quando saltò la luce, un lampo, e da lì nacque l'ispirazione per One Vision.
0: Ok, vabbè, non so se credere a questa storia, ma giustamente ve l'ho chiesto io le storie inventate. Per questo lanciala tu. Bene, di settimana con settimana noi ci esercitiamo. Così nel momento in cui verrò licenziata, il mio capo avrà già delle persone alle quali pensare. È per questo che stiamo facendo il lanciala tu. Questo lanciala tu era partito bene, poi non so dove è finito, però ve lo faccio ascoltare lo stesso.
2: Correva l'anno 1986. Nelle sale dei film si guardava Top Gun.
0: E dove sei finito?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:40 con la vostra Ambra Marie che vi chiede cose, ma in cambio ve ne dà anche altre, nel senso che adesso avete lavorato un po' voi e adesso arrivo io con Londis Day, che puntuale arriva sempre verso le 14, puntualissimo, non so manco l'ora, le 14:50, e adesso vi dico dove vi porto, così per correttezza di intenti. Si andrà oggi al 26 settembre del 1975, quando usciva Rocky Horror Picture Show, questo colossal, quest'oggi compie 51 anni. C'è anche una gallery sui nostri social che vi racconta un po', diciamo, le curiosità di questo film, di questo musical, però tra poco ve le racconto anch'io. Se non avete voglia di leggere, lo faccio io per voi. Vedete quante cose che faccio per voi.

Even Flow, questi erano i Pearl Jam in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di tenere d'occhio, oltre a noi sempre, perché potete ascoltarci anche quando uscite dall'auto, ma potete tenere d'occhio anche tutti i nostri contenuti, ci sono i podcast, le interviste, le ultime notizie, un sacco di roba. Invece tornando a noi, al nostro On This Day, vi ho detto che quest'oggi vi porterò al 26 settembre del 75 quando usciva il Rocky Horror Picture Show. Accade anche un'altra cosa nel 69, il 26 settembre, ovvero i Beatles pubblicavano Abbey Road, ma siccome ve ne ho parlato già almeno 700 volte, c'è anche un podcast del White Rabbit, ho deciso di cambiare argomento e diciamo che l'argomento non è che mi va male, anzi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto al 26 settembre del 1975, quando usciva negli Stati Uniti The Rocky Horror Picture Show. E proprio in questi giorni diciamo che il film ha assunto un significato ancora più potente, perché il 25 agosto ci ha lasciato a 80 anni Tim Curry, ovvero l'uomo che ha reso indimenticabile il dottor Frankenfurter. Andiamo un po' sulle curiosità di questo musical, di questo film. Il Rocky Horror Picture Show all'inizio non era destinato, come dire, a diventare il fenomeno che conosciamo oggi tutti quanti, perché il musical da cui nasce, scritto da Richard O'Brien, era talmente breve che durante le prove durava circa 40 minuti. Allora hanno aggiunto all'ultimo la canzone Time Wrap, anche perché, come aveva raccontato O'Brien, serviva proprio un numero per ballare, bisognava allungare lo spettacolo, e pensate un po', da pezzo quasi di servizio poi invece è diventato uno dei momenti più famosi e cult dell'intero musical. Altra cosa, Frankenfurter avrebbe potuto avere un volto diverso, perché Mick Jagger era interessato al ruolo, e anche David Bowie e anche Lou Reed sono stati spesso associati alla storia dei possibili interpreti, però il Frank perfetto era già Tim Curry, che aveva creato il personaggio a teatro. E poi c'è Eddie, quello che rompe in scena in motocicletta, interpretarlo è Meatloaf, che prima ancora di diventare una star mondiale con Bad Out of Hell era già dentro, diciamo, questo stranissimo universo rock. Il film all'inizio è stato un flop, la sua seconda vita arriva con le proiezioni di mezzanotte, quando il pubblico comincia a presentarsi vestito come i personaggi, a rispondere alle battute, ballare, cantare, e quello che era sembrato un insuccesso diventa uno dei più longevi cult cinematografici di sempre. Allora, visto che oggi ricordiamo soprattutto Tim Curry, ci ascoltiamo Sweet Transvestite.
2: How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 14:59 con la vostra Ambra Marie in compagnia vostra ancora per un'ora. Ci siamo appena ascoltati Sweet Transvestite all'interno del nostro On This Day, perché vi ho detto che insomma oggi sono i 51 anni da quando usciva il Rocky Horror Picture Show nelle sale cinematografiche, quindi chiaramente abbiamo ricordato questo film, questo musical cult, specialmente per la scena del rock and roll, ma abbiamo ricordato anche Tim Curry, che appunto è venuto a mancare qualche mese fa. Sweet Transvestite è praticamente la carta d'identità di Frankenfurter. È la prima volta che il personaggio si presenta e lo fa, diciamo, senza nessuna intenzione di passare inosservato, ed è proprio quello il bello. Quindi corsetto, calzarete, trucco, con la voce inconfondibile di Tim Curry, perché la voce del cantato è sua, non è stato utilizzato un altro cantante, è proprio lui. Magari vi sto dicendo delle cose ovvie, però magari c'è qualcuno che non lo sa. Continuiamo a parlarne tra poco, però intanto sento questa bomba che sta per arrivare e la lascio sfogare.

Che bomba atomica questo pezzo, vabbè, sempre, sempre incredibile. Infatti quando lo sento in cuffia, ripeto, lo lascio sfogare. Ricordo che lo suonavo con la band tanti anni fa e lo attaccavamo a Mori di lei dei Verdena ed era un momento che mi esaltavano un poco, quello devo dire. Vabbè, stiamo parlando di altre cose esaltanti, ovvero del Rocky Horror Picture Show. Se al 366-663-4466 avete dei messaggi al riguardo, dei ricordi, dei commenti, insomma, mandatemeli pure. Vi ricordo che proprio quest'oggi è uscito anche un carosello sui nostri social dove vi raccontano un po' di curiosità legate al film, al musical, che vi ho raccontato anch'io adesso in qualche modo, però insomma, se volete andare a seguire i nostri social è cosa buona e giusta. Intanto arriva un altro pezzo che mi fa impazzire, questo è Supermassive Black Hole Musical.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 16. Quest'oggi stiamo parlando del Rocky Horror Picture Show. Stavamo parlando di Sweet Transvestite e il modo in cui Tim Curry ha interpretato il suo personaggio, dove non è una caricatura, non c'è un personaggio costruito per sembrare strano. Curry raccontava di aver vissuto il corsetto, le calzarete, il trucco come qualcosa di assolutamente naturale per interpretare il personaggio di Frank, e questa, diciamo che secondo me, è una proprio delle parti forti del Rocky Horror Picture Show, se consideriamo anche il fatto che è stato usciva 50 anni fa. Arriva un pezzo che è perfetto.

Lowlife Kings su Radio Freccia. Perché questa canzone è perfetta per il discorso che vi stavo facendo legato al Rocky Horror Picture Show? Perché Lola è stata una delle prime canzoni di grande successo a mettere al centro della narrazione una persona transgender o travestita in modo non dispregiativo, normalizzando l'attrazione del protagonista. E poi appunto Frankenfurter ha portato questo concetto all'estremo visivo e teatrale nel Rocky Horror Picture Show. Quindi entrambe le opere, se consideriamo che sono gli anni 70, hanno affrontato il tema della fluidità di genere, appunto in anni in cui era un argomento di cui si parlava pochissimo, se no addirittura quasi mai, e entrambi sono diventate due pietre miliari della cultura pop queer e della cultura rock. Quindi insomma è per quello che ci stavano proprio bene collegate queste due cose.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 15:25 con Ambra Marie. Stiamo parlando del Rocky Horror Picture Show al 366-663-4466. Vi ho chiesto se avete ricordi, commenti, insomma, quello che vi pare. Fate un po' quello che volete. Il programma è anche vostro, non solo mio. Daniela mi scrive: ciao Ambra, io ho visto il musical Rocky Horror Picture Show a Nyack nel New Jersey nel 1995. Frank ha chiesto al pubblico se c'era qualcuno che vedeva il musical per la prima volta. Ho alzato la mano e mi hanno bombardato di carta igienica. I'll never forget. Non è male effettivamente, quindi eri l'unica a non averlo visto. Comunque ripeto, è una buona idea questa, giusto così.

E questi erano i Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia. Intanto arrivano i vostri messaggi legati al Rocky Horror Picture Show. Sergio scrive: questo è stato sicuramente il ruolo della vita per Tim Curry, ma anche uno di quei ruoli che da una parte sono una fortuna e da un'altra una sfortuna, perché lui è stato così perfetto in un ruolo così totalizzante che poi gli unici altri ruoli dove è stato davvero protagonista sono stati i ruoli in Legend e Pennywise, dove era completamente camuffato, insomma, o camuffato o niente. I ruoli nei suoi panni purtroppo sono stati molto secondari. Sì, effettivamente, adesso che mi ci fai ragionare, un po' è così, è un personaggio sicuramente ingombrante quello che ha interpretato, e a volte poi dopo rischi di rimanerci ingabbiato dentro, però comunque sempre un gran personaggio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:37 con la vostra Ambra Maria. Ambra Maria, alla quale fate delle confidenze, mi piace perché vuol dire che in qualche modo vi fidate. Tanto non ci sta ascoltando nessuno, alla fine.
2: Buongiorno da Manu.
1: Ciao Manu.
2: Sono pronta a ricevere tonnellate di carta igienica.
1: Sì.
2: Ma io devo dire che l'ho visto più volte.
1: Rocky Horror Picture Show.
2: Film, devo dire, mai a teatro, quindi quella sarà tutta un'altra cosa. Ma al di là della prima ora meravigliosa, una seconda ora ahimè noiosa.
1: Davvero?
2: Una volta mi è capitato proprio di addormentarmi di brutto.
1: Magari ristancano.
2: Che devo fare? È difficile per un bel musical tenere botta per tutte e due le ore. Secondo me uno che tiene botta veramente altissimo fino alla fine è Jesus Christ Superstar e pochissimi altri.
1: Grazie al

Lady Writer, Dire Straits all'interno di Electric Ladyland, programma che potete continuare ad ascoltare anche dall'app RTL 102.5 Play, insomma un'app che, nella quale potete fuggire se ne avete bisogno, perché trovate i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Perché fuggire? Perché magari avete bisogno di distrarvi un attimo, togliete l'app di RTL 102.5 Play e magari vi leggete un articolo, per esempio, per dimostrarvi che sapete ancora leggere, perché ogni tanto dobbiamo dimostrarcelo. Bene, detto questo, io comincio a salutarvi. Tra poco vi svelo chi vi terrà per mano per la prossima ora.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:50, ovvero quell'orario in cui scappo e vi lascio nelle mani di...
2: Mi devo addirittura presentare da solo. Allora,
1: chi sei? Cosa ci fai qua?
2: Ma ero abituato ben alto a tenere di presentazione, professore di stirpe,
1: professorone di stirpe. Vabbè,
2: allora sono Gianni Royazzi, sì? Sono felice di essere qui, di portare le mie competenze.
1: E quali sono le sue competenze?
2: L'amicizia a 300.
1: Pensavo la simpaticità.
2: Simpaticità.
1: Sì, vi lascio nelle mani di Gianni Royazzi perché io scappo a suonare. Noi di solito ci supportiamo questi favori.
2: Sì, esatto. Suono anch'io stasera, quindi avrei voluto ripassare le canzoni. Se sbaglierò qualcosa, grazie Amba, perché però lei è la cantante, quindi è giusto che io, umile chitarrista, vada sul palco senza sapere gli accordi, perché lei deve andare via prima.
1: Ma perché io ho un sacco di strada da fare, per certo. Quello. Ho un sacco di strada, non farei in tempo, li dovrei raggiungere dopo. Insomma. Va bene.
2: Senti, non tergiversiamo. La settimana scorsa abbiamo fatto una bella chiacchierata dando un po' di suggerimenti ai musicisti che vanno in studio di registrazione, affrontano i primi lavori. Tu hai fatto una cosa fighissima questa settimana. Raccontacela, perché è bella.
1: La settimana scorsa sono scappata in una baita di montagna perché avevamo bisogno un po' di ispirazione, di lasciarci andare un po' al vino e a questo nuovo disco. E devo dire che è stato meraviglioso, ben sopra le aspettative. Eravamo felicissimi di partire come i bambini, non vedevamo l'ora. È stato ancora più bello del previsto, innanzitutto grazie al luogo che era incredibilmente bello e proprio si incastrava bene con il nostro modo di vivere. E poi sono uscite delle cose, devo dire, veramente
2: ispirate. Quindi eravate
1: ispirate
2: a scrivere del materiale?
1: Ad arrangiare. Abbiamo arrangiato il disco, le canzoni c'erano già, avevano bisogno però di una veste che abbiamo trovato lì. Per esempio abbiamo registrato delle campane che poi erano proprio in tonalità col brano. Fantastico. Ma l'abbiamo scoperto solo nel momento in cui poi l'abbiamo messo. È stato talmente bello che io sono in down da 2 giorni, perché sono triste, perché
2: vabbè,
1: sono tornata.
2: È bello essere triste perché hai alle spalle qualcosa di... È proprio il concetto di malinconia che io
1: lo so, tu sei il professorone di stirpe, infatti insegnami queste cose, ma io sono triste lo stesso. E arriva questa
2: canzone. Tanto adesso te ne vai, quello triste. No, io sono entusiasta di stare...
1: Esatto. Però.
2: Va bene.
1: Prof, mi raccomando.
2: Va bene, grazie, lasciami le chiavi di casa.
1: Sì.
2: E farò.
1: Pulisci tutto dopo. Okay.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15.59, bentrovati amici, stiamo entrando nella terza e ultima ora di Electric Ladyland. Vi do delle coordinate perché il fatto che siamo Electric Ladyland magari è una cosa che sapete ed è rassicurante, tutto uguale come sempre, però c'è una novità, che ci sono io a farvi compagnia, perché Electric Ladyland è quello spazio che ogni giorno su Radio Freccia, quello presidio rock al femminile, lo chiamo io, che ogni giorno dalle 14 alle 17 vi fa compagnia con Cécile dal lunedì al giovedì e con Ambra Marie dal venerdì alla domenica. Oggi Ambra Marie, con la quale condivido tante passioni, tra le quali la principale è quella di essere una musicista che quindi va a suonare, fa concerti, fa i dischi. Oggi va a suonare, allora ci sarò io, Gianni Royati, a farvi compagnia. Passeremo quest'ora insieme e poi ci sposteremo all'interno del mio programma Note di Stile. Iniziamo alla grande con i Beatles.

Post on ahead, Mr. Blackhead. Post on ahead.

Beatles, Yellow Submarine, dal loro Sgt. Pepper, ottavo album del 1967. Fa davvero impressione pensare quanto sia ancora gigantesca l'influenza dei Beatles, quanto ancora, parlando con musicisti, addetti ai lavori, appassionati, restino quasi un mistero. Come sia possibile che così tanti anni fa questi ragazzi così giovani abbiano esplorato soluzioni musicali e arrangiamenti. Pensate solo a quello che abbiamo ascoltato adesso, c'è un mondo di idee e soluzioni per nulla scontate che continuano ancora ad ispirare tanti artisti. Io vi consiglio, c'è un disco del 2011-2012 in cui un bravissimo chitarrista, tale Andy Timmons, uno molto forte nella musica strumentale, anche lui metallaro però fottuto per i Beatles, ha fatto una versione di Sgt. Pepper solo con chitarra elettrica e una sezione ritmica, riarrangiando tutto con la sola chitarra elettrica. Andy Timmons, andatevelo a cercare, è una dichiarazione d'amore incredibile ai Beatles. Ci ascoltiamo Mumford & Sons.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:09, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti. Oggi ho preso possesso di Electric Ladyland. Starò con voi nell'ultima ora della trasmissione, visto che Ambra, che normalmente fa gli onori di casa, non c'è, è andata a suonare. Insomma, starò con voi. Poi continueremo il pomeriggio musicale insieme con Note di Stile. Quindi, approfittando del fatto che oggi ci facciamo ben due ore insieme, io vi ricordo il 366-663-4466, che è il numero qui. Potete inviare i vostri messaggi se avete voglia di parlare di musica con me. Inoltre, io all'interno del mio programma da ottobre inizierò ad avere uno spazio in cui potremo ascoltare anche delle cose un po' più particolari, un po' di nicchia, o magari riscoprire dei classici. Quindi se c'è qualcosa di cui vi farebbe piacere parlassimo, qualcosa che vorreste ascoltassimo insieme, 366-663-4466, ditemi di che si tratta. Ci ascoltiamo gli Star Sailors.

Gli Star Sailor, ma intanto è arrivato un messaggio di Maria che ci ricorda che ieri era l'anniversario dei 35 anni di Blood Sugar Sex Magik, il capolavoro dei Red Hot Chili Peppers, e dice che è un anniversario che deve essere celebrato degnamente. Guarda, io ogni volta che passo un pezzo di quel disco ne parlo, perché secondo me è stato un disco epocale, un disco che personalmente secondo me ha un ingrediente segreto geniale che l'ha reso l'album perfetto, che credo che sia la chitarra di Frusciante, perché quel disco segna veramente l'ingresso negli anni 90. Gli anni 90 sono soprattutto il tornare del rock a una dimensione più genuina, spontanea, verace, molto vicino agli anni 60 e 70. E chi fa quella cosa? La fa Frusciante. Perché i Red Hot Chili Peppers avevano già esplorato questa contaminazione tra rock e la componente black della musica, quindi il funk, il soul, il rap. E tante volte in questa contaminazione quello che si cercava di fare era di spingere soprattutto sull'aspetto più estremo del rock, quindi il metal, il punk. Frusciante invece ha un'intuizione. In questa contaminazione con il rap, con il funk, lui rispolvera il suono della chitarra di Jimi Hendrix. Quel tipo di sonorità anni 60-70 che fino allora la gente aveva celebrato copiando, facendo cover, ispirandosi a Hendrix, ma nessuno l'aveva declinato all'interno del rock alternativo. Questa è una band fighissima con dei suoni pazzeschi. Loro sono i Kaleo.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: C'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Radio Free.

Le 16.24 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, questo è Electric Ladyland, noi staremo insieme fino alle 17, poi inizierà Note di Stile dalle 17 alle 18, sempre in mia compagnia. Poco fa stavamo parlando del rock crossover, quella tendenza che ha avuto il rock a partire da metà degli anni 80 di accogliere al suo interno influenze da altri generi musicali, soprattutto dalla musica black, il rap, l'hip hop, il funk, che erano generi, soprattutto rap, che stava esplodendo in quegli anni. Da quella scena c'è una band, secondo me, che arriva portando il crossover a dei livelli estremi, e sono i System of a Down. Non è che ci sia una componente spudorata con la black music, certo, resta un approccio molto ritmico della voce, quasi rap. Loro estremizzano invece la contaminazione con le derive più estreme del rock, il punk, il metal estremissimo, vengono infatti associati al new metal, che proprio spingeva al massimo l'aggressività delle chitarre. La loro intuizione, ce ne sono due secondo me. La prima è di accogliere la filosofia più bella, magica e matta della musica progressive, cioè scrivere delle canzoni che sono dei giri sulle montagne russe. Partono, c'è un riff del genere che è pura furia, e un attimo dopo si apre una nuvola melodica che sembra quasi pop. Cioè davvero non sai cosa aspettarti, e questo secondo me è la bellezza, il senso delle libertà della musica progressive. E poi geniale quello di contaminarsi con sonorità etniche, esotiche, prese dalla musica folk popolare armena. Una cosa molto coraggiosa che con questa contaminazione col metal, il metal più estrema, funziona in maniera pazzesca. System of a Down. Looking at life through the eyes of a tire hub.

Toxicity, System of a Down. Io lo so, io sono di parte, sono un chitarrista, per cui tante volte quando vi racconto la magia dei grandi gruppi, l'arma segreta del sound di una determinata band, spesso vado al chitarrista. È vero, poi del resto la chitarra elettrica è lo strumento principe nella musica rock, però parlando dei System of a Down è impossibile non riconoscere a Daron Malakian, il loro chitarrista, il fatto di essere l'ingrediente speciale della band. Lui ha due anime: da una parte è un metallaro duro e puro, è proprio uno che ascoltava gli Slayer, i Pantera, è cresciuto con i Black Sabbath; dall'altra aveva un eroe musicale che era Elton John, scusatemi, John Lennon dei Beatles. Quindi era uno per il quale sì, era bello essere un prodigio con la chitarra, scrivere i riff, lavorare sulla cattiveria, sugli assolo, ma la cosa più importante era scrivere le canzoni, mettere queste cose al servizio della melodia. E poi lui veniva da una famiglia armena, da bambino i matrimoni sentiva questi brani popolari, folk, etnici, ha portato quella componente nella sua musica facendo una ricetta assolutamente incredibile. Ci ascoltiamo i Silver Sun Pickups, che non conosco e sono molto curioso.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 16.38 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, questa è Electric Ladyland. Bene, se io dovessi raccontare a qualcuno che non lo conosce chi è Peter Frampton, direi che è un artista la cui biografia potrebbe chiamarsi Elogio della Medietà. Cosa vuol dire? Vuol dire che negli anni 70 il rock andava sempre alla ricerca dell'esasperazione, dell'eccesso, della rottura, della provocazione. C'era il rock che diventava quasi operistico, quasi musica classica. Pensate alla magniloquenza di dischi degli Yes, degli Genesis, dei Pink Floyd. Oppure il rock diventava talmente estremo da sconfinare da hard rock a heavy metal. Pensate all'esplosione dei Van Halen, oppure la rottura assoluta del punk. E poi c'era Peter Frampton, che era uno che aveva equilibrio, controllo, buon gusto, insomma non aveva eccessi, non voleva dimostrare di essere bravo, non voleva essere un artista di rottura, voleva semplicemente scrivere della musica semplice e bellissima. Questa è Baby, I Love Your Way.

Peter Frampton, Baby I Love Your Way, che atmosfera dolce, rassicurante, elegante, sobria. E proprio per questo vi dicevo prima, Peter Frampton negli anni 70 ha un successo clamoroso, perché forse rappresenta proprio un'oasi rassicurante per quegli appassionati di musica che non necessariamente sono alla ricerca degli eccessi, quegli eccessi che amiamo tutti, sono quelli acrobatici strumentali del progressive, sono quelli dell'aggressività dell'hard rock che inizia a diventare heavy metal, sono quelli dirompenti del punk. Per qualcuno c'è voglia semplicemente di trovare un artista che scriva delle grandi canzoni, le esegua in maniera semplice, diretta, immediata. Tanto che il vero caso discografico, nel senso di successo incredibile di Peter Frampton, è un live del 1976, segnatevelo, è un disco secondo me imprescindibile,

che si intitola Frampton Comes Alive. Le canzoni sono riproposte dal vivo con un'eleganza e semplicità assoluta, senza acrobazie strumentali, sono dirette a fuoco. Andatevelo a sentire. Ecco un'altra band che dal vivo è un po' meno pacata, un po' meno sobria, ma altrettanto autentica, verace e potentissima. I Foo Fighters.

0: Radio Freccia.
1: Le 16.53, amici, stiamo finendo la nostra terza ora insieme qui su Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti e oggi vi ho fatto compagnia all'interno di Electric Ladyland, dove la padrona di casa normalmente è Ambra Marie. Tra poco però continuiamo a stare insieme perché inizia Note di Stile tra le 17 e le 18. Prima di chiudere questa ora e salutarci così simbolicamente, volevo ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre. Ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, ce n'è una che voglio assolutamente segnalarvi, perché questa settimana è stato l'anniversario, 36 anni da non crederci, di uno dei dischi secondo me più potenti della storia del metal, Rust in Peace dei Megadeth. È un disco che esce nel 1990, loro hanno una formazione incredibile, credo che ci sia la coppia di chitarristi metal, la mia preferita in assoluto della storia del metal, ovvero Dave Mustaine alla chitarra, si fa per dire ritmica, perché le cose che suona Dave Mustaine con la chitarra ritmica in quel disco sono al di fuori della capacità di gran parte dei chitarristi solisti. E poi arruolano e debutta in quel disco lì quello che allora era veramente un fenomeno mondiale della chitarra metal, Marty Friedman. Marty Friedman, siamo negli anni 80, va molto di moda il chitarrismo virtuosistico, e Marty Friedman è uno che non solo masticava quel tipo di chitarra neoclassica, che quindi si contaminava appunto con Paganini, Bach, suonati con la distorsione a velocità estreme, ma portava dentro anche delle sonorità esotiche. Lui utilizzava queste scale giapponesi, quindi suoni sinistri, cupi. Immaginatevi in un contesto thrash metal quanto poteva essere dirompente quella cosa. A me di questo disco, che vi suggerisco veramente di andarvi a leggere l'articolo e ascoltarlo, perché ripeto, anche questo è un viaggio sulle montagne russe, un disco che se lo ascolti dall'inizio alla fine ne esci tramortito per quanto è potente. È interessante perché pone fine a una sorta di staffetta. C'era questa rivalità tra Metallica e Megadeth, a chi faceva il disco più veloce, più cattivo, più tecnico. Questo disco secondo me chiude la staffetta dicendo che da lì in poi i Metallica cambieranno strada, faranno il Black Album che darà loro un successo commerciale, fanno la scelta giusta, perché se avessero voluto continuare a giocarsela sul piano della tecnica, della velocità, del virtuosismo, Rust in Peace non sarebbero mai riusciti a batterlo. Mi sono sbilanciato, io sono pro Megadeth. Ci ascoltiamo Linkin Park.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.58, buon pomeriggio amici, bentrovati, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e questa è Note di Stile.

che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Partiamo da metà degli anni 60, siamo in Inghilterra, gran parte delle band sperimentano o con l'esasperazione del rock blues, cercando di suonarlo sempre meglio, in maniera sempre più suntuosa, oppure sperimentano con la psicadelia. C'è invece un gruppo di sciamannati che si chiamano i The Troggs, che vanno in direzione diversa. Loro fanno un rock sgangherato, rumoroso, molto sporco, e creano un sottogenere del rock, che poi sarà importantissimo, il garage rock. Loro sono veramente tra le band più influenti. Il garage rock influenzerà poi il punk, ma soprattutto animerà, ispirerà quelle band di inizio 2000 come White Stripes o Black Keys. Ascoltateli e capite quanto hanno influenzato. Sentite che casino che facevano. Wild Thing.

you move me. But I wanna know for sure. So come on and

Wilding the Troggs. E ragazzi, sentite che suono sporco, sciatto, trasandato, con che piglio irriverente suonano. In degli anni in cui c'erano i Doors, Jimi Hendrix, le chitarre incredibili di Jeff Beck, di Jimmy Page, loro avevano questo suono così, ripeto, trasandato. E cosa ce lo dimostra? Questo assolo bruttissimo che c'è in questa canzone. Questo è un classico del rock, però l'avete sentito quell'assolo che c'è? Voglio dire, in un'era musicale in cui c'erano gli assoli di Jimi Hendrix, loro hanno fatto un classico con questo assolo tremendo. C'è anche una bella storia dietro. Chip Taylor scrive questa canzone. Quando arriva il momento di registrarla, sente che in quello spazio ci starebbe un assolo, magari si immagina proprio un assolo di chitarra alla Jimi Hendrix, e invece cosa fa? Per dire, è un provino, servirà come riferimento per la registrazione, e fischietterà un assolo sgangherato. Alla fine la band, con la loro attitudine da scassoni, si affezionano a questo assolo delirante e stralunato. E quindi cosa fanno? A poche ore dalla registrazione pensano che un'ocarina possa essere lo strumento più idoneo. Fanno questa solo, che è una solo di pochissime note, ripeto, stralunato, suonato in maniera ossessiva, che però rappresenta, secondo me, è proprio quasi un gesto di protesta, di riverenza rispetto al virtuosismo di tanto rock blues che andava in quegli anni, e difatti incastona alla perfezione l'arrangiamento di un pezzo la cui forza è proprio questa, di essere brutto, sporco e cattivo. Ecco, tre aggettivi che funzionano alla perfezione con i nostri amici Rammstein.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.10 qui, amici, qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18. Adesso ho una notizia di quelle da leccarsi i baffi, perché cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Poco fa stavamo parlando dei Megadeth, di Marty Friedman, questo chitarrista solista incredibile che sfoggiarono nel loro capolavoro Rust in Peace, ma i Deep Purple hanno dato la luce a quello che secondo me è proprio il padre del chitarrismo solista metal, Ritchie Blackmore. Tony Iommi dei Black Sabbath inventa il suono del metal, però quella solo, quello che stiamo per sentire adesso in Child in Time, dove c'è la veracità del blues, l'energia, la cattiveria, la passione, il dolore del blues, ma la ricerca del virtuosismo che arriva dalla musica classica, beh, è stato Ritchie Blackmore a inventare questa magia. Deep Purple, Child in Time.

Child in Time, Deep Purple, che viaggio ascoltare questa canzone, è sempre un trip incredibile. Comunque, visto che stiamo parlando di Deep Purple, io una nota di stile la voglio spendere su un chitarrista che ha avuto un peso specifico enorme nella loro storia. Quando Ritchie Blackmore se ne va dalla band, prima entra Joe Satriani, un grande virtuoso, che però forse ha una pronuncia troppo legata al rock fusion, al jazz rock. Quindi entra Steve Morse. Steve Morse negli anni 90 era considerato dalle riviste di musica il più grande chitarrista in circolazione. Era strepitoso perché univa, insomma, una solida radice hard rock, una capacità tecnica blues, bluegrass, country strepitosa. Quindi aveva un virtuosismo incredibile, dove sentivi richiami alla musica classica, queste spericolatezze country blues e una forte matrice rock blues, hard rock. Con i Deep Purple fa meraviglie, io vi consiglio un disco del 96, Perpendicular, e poi se volete scoprire, e dovete scoprire, questo chitarrista incredibile del 1992, Steve Morse, Coast to Coast. Ci ascoltiamo gli Skunk Anansie.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con Scoop.

0: sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 17.30 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile. Poco fa vi parlavo, visto che abbiamo ascoltato i Deep Purple, di una fase secondo me molto interessante della band, quella che i Deep Purple hanno con Steve Morse alla chitarra. È arrivato un messaggio di uno sfrecciato che sfortunatamente non si firma perché il tema è interessante, che dice: Steve Morse con lo stile dei Deep Purple c'entrava come i cavoli a merenda. E io dico, ripeto, un tema che mi interessa, e per fortuna che era un chitarrista completamente diverso, perché qui la riflessione è questa: quando c'è una band così importante, perfetta, perché i Deep Purple erano una band perfetta, che perde un elemento, uno di loro se ne va. Secondo me la cosa più deleteria che potresti fare sarebbe cercare qualcuno che lo copi, perché avresti sempre una fotocopia sbiadita di quella band. Quindi, per esempio, secondo me con Steve Morse i Deep Purple hanno una seconda giovinezza, una seconda era, diventano un'altra band. Guarda, c'è un'altra band, una band italiana, la PFM. Quando se n'è andato Mussida, cosa fai? Cerchi un qualcuno che suoni alla Mussida? È impossibile, ti fai male da solo. Per esempio, per me, la scelta di prendere un virtuoso quasi del prog metal come Marco Sfogli è stata la scelta perfetta, perché hanno preso una nuova vita. Oppure oggi Beat, che sono una rielaborazione dei King Crimson, ora che Robert Fripp non vuole più andare in tour, e prendono Steve Vai, che è così diverso da loro. Io credo che se una grande band perde un elemento, è doveroso accettare che questa cosa sia successa e voltare pagina con un musicista che li porti verso altri lidi musicali. Ci ascoltiamo Spencer Davis Group.

Poco fa abbiamo ascoltato, scusate, questo intanto erano Spencer Davis Group, ma no, io dicevo poco fa abbiamo ascoltato i Deep Purple che ci hanno offerto il pretesto per toccare un argomento che vedo vi accende sempre molto, cioè quando una band perfetta, iconica, molto nota, perde un elemento della formazione, un elemento di quella formazione che aveva fatto sì che diventasse leggendaria, cosa deve fare questa band? Cercare qualcuno che sia il più vicino possibile al musicista che se n'è andato? Cercare qualcuno invece che proprio per non rischiare di diventare una fotocopia sbiadita della formazione mitica cerchi di andare in una direzione musicale diversa oppure addirittura sciogliersi, cioè erano perfetti così? Io questa non la contemplo nemmeno, nel senso che una band è comunque fatta da persone, se uno decide di andarsene perché, insomma, distruggere il sogno, la meraviglia di avere un gruppo musicale

sociale che funziona. 366-663-4466. Quando un membro decisivo, rappresentativo di una band se ne va, cosa dovrebbe fare quel gruppo? Voglio sentire la vostra. Intanto ci ascoltiamo Arctic Monkeys. And what a scummy man. Just give him half a chance, but he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
1: San Carlo Veggie Good.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 17.42, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. Ci spostiamo nel 1970, quando esce Little Green Bag, una canzone che poi vive una seconda giovinezza nel 1992. Quando Tarantino la infila nei titoli di testa delle Iene, uno dei suoi film capolavoro. Tarantino proprio all'inizio degli anni 90 fa questo trittico clamoroso di film, Le Iene appunto nel 92, Pulp Fiction nel 94 e Jackie Brown nel 97. Sono tutti e tre film completamente monopolizzati da musiche con una forte matrice anni 70, anzi forte matrice anni 70, proprio da pezzi classici degli anni 70. Io credo che se poi negli anni 90 tornerà tantissimo da Jamiroquai a Lenny Kravitz questo recupero del funk, del soul, dell'R&B, della musica anni 70, tantissimo è dovuto anche ai film di Tarantino che in quegli anni divennero un fenomeno di cultura, costume, insomma erano popolarissimi. Little Green Bag, George Baker Selection.

Little Greek Bag dei George Baker Selection, ed è incredibile come tra certe canzoni e i film che le accolgono all'interno della colonna sonora si crea una connessione talmente forte che poi fatichi veramente a leggere, sentire, vivere quella canzone fuori dal film. Dicevo, questo è un pezzo che apre il capolavoro di Tarantino, Le Iene, e davvero, cioè tu vedi il video, vedi la band e dici ok, sì, però questa è la canzone del film di Tarantino. Succede veramente così a tantissime canzoni. Una volta sarebbe bello parlare di quanti sono i pezzi che vengono in qualche modo rapiti, espropriati della propria identità, perché diventa poi quella del film che li accoglie nella colonna sonora. Al di là di queste mie altissime speculazioni quasi filosofiche sulle colonne sonore, io volevo ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le interviste e soprattutto le tante notizie che pubblichiamo ogni settimana sul sito, e di quelle magari vi parlo tra un po'. Intanto ci ascoltiamo Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.54, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti. Queste note di stile, quelle che ancora vi risuonano nelle orecchie, sono le Florence Road, questa band presente nella nostra Top 20, una band tutta al femminile, assolutamente emergente. Mi sono piaciute, non le avevo ancora ascoltate, è un ottimo alternative secondo me, con un sacco di influenze. Ci sento un po' di Britpop, ci sento un po' di Red Hot Chili Peppers. Devo dire, plauso di averle nella nostra Top 20, il mio collega amico Gianluigi Riccardo della redazione. Vabbè, lui ha il bernoccolo della musica alternative e questa è per esempio una band che ci ha proposto lui, davvero interessanti. Amici, io vi saluto, ma prima di farlo, tre articoli che trovate sul sito di Radio Freccia e vi raccomando. Questa settimana abbiamo parlato di Nuno Bettencourt, il chitarrista degli Extreme che compiva gli anni, abbiamo ripercorso la sua carriera, un chitarrista meraviglioso che è restrittivo, forse vincolare solo al concetto di virtuoso dell'hard rock. Poi abbiamo parlato di Abacab, un disco secondo me molto bello dei Genesis, ma contro verso, perché è un disco nel quale loro cambiano identità, e poi ne parlavo anche nell'ora precedente, un disco che amo incondizionatamente, che trovo che sia uno dei dischi più belli di sempre, del metal, del thrash, del virtuosismo chitarristico, che è Rust in Peace dei Megadeth. Trovate tutto sul sito di Radio Freccia, io adesso vi lascio a Rebel Yell e vi auguro buona serata, e noi ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Manca esattamente un minuto alle 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, e un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia sin qui con le sue note di stile. Lo ritroverete domani, stesso posto, stessa ora. Tocca a noi e partiamo con gli Offspring. Questa è The Kids Are Alright.

ciao ciao ciao ciao a tutti coloro che si stanno aggiungendo al 366-663-4466. Dagli Offspring del 1998 torniamo in tempi più recenti, particolarmente nel 2022, quando finalmente, è il caso di dirlo, Paolo Nutini pubblica il suo album Last Night in the Bittersweet, da cui ascolteremo tra pochissimo quello che fu il secondo singolo estratto, ovvero Radio. E quale cosa migliore da far passare appunto nelle rotazioni radiofoniche. Si tratta di una ballata bella potente, sicuramente struggente, che ha in fondo come leitmotiv il fatto che si ha bisogno di restare connessi, e in qualche modo la radio è quel sottofondo che ci permette in qualche maniera di restare connessi, per l'appunto. E allora ce lo ascoltiamo, Paolo Nutini, Radio.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 11 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kata al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Lumineers con il loro nuovo singolo Isabel Fly, che è stato pubblicato proprio in questo settembre all'interno di una raccolta celebrativa che celebra appunto i 25 anni dell'etichetta indipendente dei Lumineers. Eppure Isabel Fly, il loro nuovo singolo, risale in realtà al 2021, nasce come brano per la colonna sonora di un film che non ebbe un successo straordinario e il brano rimase un po' in sordina, ma nei cuori dei Lumineers, che hanno trovato finalmente l'occasione per pubblicarlo ufficialmente. E ora vi sentite Motorhead, Ace of Spades.

Siamo mica i fottuti ABBA, ecco, con così la tocca pianissimo Eddie Clarke alla richiesta dell'etichetta discografica di tirare fuori una hit, qualcosa che potesse essere più pop. Insomma, Eddie Clarke non l'ha presa benissimo, ma neanche Lemmy Kilmister. Eppure, nonostante la loro ferrea volontà di non scendere mai a compromessi, Ace of Spades, scusate, ma dire la S dopo la F è difficile, diventerà a tutti gli effetti una hit, title track di quello che è considerato a tutt'oggi il capolavoro dei Motorhead. Parliamo del novembre del 1980. La pressione la sentivano parecchio sulle spalle, perché venivano da un momento molto felice per quanto riguardava i successi radiofonici, ma era tutto un successo che andava confermato. Ebbene, non solo è stato confermato, ma è stato ampiamente superato, e ne testimonianza il fatto che ancora oggi fa lo stesso effetto. Take Me Out, Franz Ferdinand, e a seguire il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: c'è il nuovo vicino.
1: Ma dai, è Luca Argentero.
2: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
2: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
2: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora... selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Radio Freccia.
9: Le 18:25, questo è Rebel Yell nella sua versione weekend di Io sono Kat e vi porto nei primi anni del 2000, un momento d'oro per i Blink 182, che però

erano sottoposti a una bella pressione da parte dell'etichetta discografica, del mercato in generale, e dunque nel 2001 Tom DeLonge si ritrova a scrivere in una notte una canzone che poi diventerà una delle hit dell'album Take Off Your Pants and Jackets, ma che nasce da un cazziatone dell'etichetta discografica che accusava i Blink di non avere pezzi forti da mandare nelle radio per la promozione dell'album. Così nasce First Date.

E dal 2001 dei Blink torniamo in tempi decisamente più recenti, anzi addirittura parliamo del futuro, perché tra pochissimo nell'ambito delle nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia, riascolteremo le Warning con Bite My Tongue, singolo che è uscito quest'estate, estratto dal loro ultimo album Everything's Falling, e perché mi sto sbagliando? Perché da pochissimo le Warning hanno annunciato il tour di promozione del disco, ovvero l'Everything's Falling World Tour, che toccherà anche l'Italia, in particolar modo saranno in Italia al Fabric di Milano il 14 marzo 2027. Segnatevi la data, perché le Warning dal vivo sono qualcosa di veramente indescrivibile, energia allo stato puro. Prima delle Warning però ritroviamo Ahi con la sua Danger, atmosfere molto diverse ma molto importanti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:36 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate, 24 ore su 24 in diretta, e non solo in diretta, perché grazie all'app potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi e poi naturalmente ci sono le interviste, le top 20, come vi dicevo, le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate da Gianni Roiati, da Gigi Riccardo e da Giulia Benvenuto, e poi ci sono i regalini e lo store online, un sacco di cose. The Chemical Between Us, Bush.

Bush ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Cominciamo come sempre dalla ricetta alcolica, e per parlarvi di questa ricetta vi porto nel 1912, quando negli Stati Uniti è tempo di elezioni presidenziali. In corsa c'è Theodore Roosevelt, che viene delegittimato da un giornalista che lo accusa di essere segretamente un alcolizzato, e dunque Roosevelt gli fa causa e si difende dicendo che lui beve talmente poco che quando si è recato al St. Louis Country Club aveva solamente gustato due sorsi del julep di Tom Bullock, celeberrimo barman del St. Louis Country Club. Gli viene risposto che questa affermazione rischierà seriamente di fargli perdere la causa, perché chi mai ha bevuto solo una parte di uno dei cocktail di Tom Bullock, che è il barman migliore del mondo? Insomma, non è possibile assaggiare il julep di Tom Bullock senza finirlo. Di questo si diceva di questo magnifico barman, che ha scritto anche lui la storia del bere miscelato. E il suo julep si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 4 centilitri di rye whisky, 4 centilitri di gin, 3 centilitri di granatina, il succo di mezzo limone e il succo di mezzo lime. Shakerate con ghiaccio e versate il tutto senza filtrare in un bicchiere alto e stretto. Loro sono i Porcupine Trees e questa è Time Flies.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 18:55 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciate. Abbiamo appena ascoltato l'ultimo singolo degli U2, Silenzio, rigorosamente con accento latino-americano. E siamo al momento dell'aperitivo analcolico, come sempre offerto da Pier Strazzeri, che ci pone una domanda. L'estate sta finendo? Questo è il nome del drink analcolico di oggi, che si fa così. In un bicchiere grande colmo di ghiaccio versare 3 centilitri di succo di mirtillo rosso, 6 centilitri di infuso di frutti di bosco, 1 centilitro di sciroppo di zucchero, mescolare bene, colmare con tonica al limone e guarnire con 3 mirtilli e ombrellino, che fa ancora caldissimo. Led Zeppelin, Tangerine.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Manca circa un minuto alle 19 e iniziamo la seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E poi c'è il numero magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente. Prendete carta e penna come se fossimo nel Novecento: 366 63 4466. E ora ritroviamo i Blur con Crazy Beat e non ci allontaniamo moltissimo dai Led Zeppelin, ma non capirete perché finché non ve lo dico io, perché apparentemente non c'entrano niente.

Se i Led Zeppelin evocano le magiche atmosfere marocchine di Tangerine, almeno nel titolo del brano che abbiamo ascoltato alla fine della prima ora, invece in Crazy Beat, ecco, atmosfere orientali non ve ne sono, ma il brano fu registrato a cavallo tra il 2002 e il 2003 in Marocco, come buona parte dell'album da cui Crazy Beat è estratto, ovvero Think Tank, che è un album molto sperimentale per i Blur. E non so se vagamente, ma proprio giusto vagamente, appena avete riconosciuto il contributo in Crazy Beat di un certo Fatboy Slim, che si è molto divertito con i Blur a produrre appunto questo brano e anche a dare una sorta di consulenza per tutto l'album Think Tank, che appunto si sposta su atmosfere abbastanza inesplorate fino a quel momento per Damon Albarn e soci. Andiamo avanti con la musica, Corey Taylor con Black Eyes Blue, e a seguire Green Day con I'm Never Gonna R.I.P.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e 9 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono, abbiamo appena ascoltato i Green Day con I'm Never Gonna RIP, il loro nuovo singolo che però, teniamo a sottolinearlo, non annuncia un nuovo album dei Green Day, perché è stato scritto e composto per la colonna sonora di Nimrod, un film non esattamente sui Green Day, ma che vede i Green Day sullo sfondo, ecco, mettiamola così, poi in realtà sfondo mica tanto. A proposito dei Green Day, c'è una notizia che li riguarda in maniera collaterale, ma ne parliamo subito dopo i Coldplay, in my

i Coldplay non hanno mai suonato nello storico studio 880 di Oakland, un luogo davvero importante per la Bay Area per quanto riguarda la musica, però ci hanno suonato tanti altri importantissimi gruppi o artisti, a cominciare proprio dai Green Day, che per un periodo lo hanno anche avuto in possesso, e soprattutto ci hanno registrato album importantissimi come Warning, come American Idiot, tanto per dire, 21st Century Breakdown, la trilogia 1-2-3, insomma ci hanno passato parecchio tempo in questo studio che nasce nella metà degli anni 90, proprio perché fosse un luogo molto accogliente per musicisti che effettivamente da quel momento in poi si avvicendarono in parecchi, per esempio Iggy Pop, per esempio i Killers, per esempio Chris Isaak e per esempio i Black Keys, che ascolteremo tra pochissimo. Comunque questo posto storico è in vendita, se ci avete 3,9 milioni di dollari ve lo potete accaparrare.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19:22 minuti. Siamo nel contesto di Rebel Yell nella sua versione Weekend Cut al microfono. Sì, lo so che non è facilissimo mettere insieme 3,9 milioni di dollari, quanto costa lo storico studio 880 di Oakland, che ha visto nascere tanti capolavori dei Green Day, e non solo dei Green Day, anche, come dicevamo, dei Black Keys. E vabbè, e allora ci accontenteremo di ascoltarla la musica. Quella che arriva adesso è una vera e un vero e proprio inno all'energia dei Queen. Don't Stop Me Now.

Secondo me a Freddie Mercury, quando stava in Francia, evidentemente la Francia gli ispirava l'allegria, perché sono tanti i brani che lui ha scritto e registrato a Nizza e che sono improntati proprio su questo tipo di energia. Non fa eccezione Don't Stop Me Now, che viene poi pubblicato nel 1979 all'interno dell'album Jazz. E oggi magari ci sembra strano, ma quando uscì non ebbe questo straordinario successo, quantomeno inferiore alle aspettative della band, in particolare inferiore rispetto alle aspettative di Freddie Mercury stesso, che invece puntava molto su questo brano, che poi invece nel tempo ha dimostrato come Freddie Mercury avesse ragione, perché è effettivamente un inno all'allegria, alla libertà. Si è detto anche nel tempo che Brian May, che effettivamente qui non è preponderante con la sua chitarra, non amasse questo brano, invece possiamo smentire tranquillamente questo sordido pettegolezzo. Underneath, Alanis Morissette.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:35 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma non solo in diretta.

Potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini e un accesso privilegiato allo store online di Radio Freccia con tutto il nostro merchandising. E ora facciamo un salto all'indietro nel tempo, andiamo nel 1983 per ritrovare uno dei singoli di debutto più dirompenti e scandalosi di sempre. Relax, Frankie Goes to Hollywood.

Nel 1983 Holly Johnson e Trevor Horn, meglio conosciuti come i Frankie Goes to Hollywood, decidono di irrompere nel mercato musicale britannico con questo singolo, che è il loro biglietto da visita, appunto Relax, che abbiamo appena ascoltato. Neanche il tempo di cantare la prima nota e Relax viene immediatamente censurato dalla BBC, che si rifiuta di passare il brano e naturalmente metterà all'indice anche il video scandalosissimo di questo singolo. Ebbene, questa levata di scudi da parte della BBC non farà altro che aumentare la curiosità intorno a questo nuovo gruppo, con questo nuovo singolo.

Così tanto bistrattato, ma cosa ci sarà mai in questa canzone? Insomma, nel giro di un anno Relax dei Frankie Goes to Hollywood diventa un caso planetario e ne parliamo ancora oggi, in cui, insomma, voglio dire, ormai lo scandalo non lo vediamo più, perché tutto sommato è molto moderno per il 1983 come brano, però oggi dovrebbe appartenere alla normalità, a meno che non siate tra quelli che giudicano l'affidabilità delle donne in base alla lunghezza delle gonne. Too Sweet, Hozier.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:49 minuti, questo è Rebel Yell nella sua versione weekend. C'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Rolling Stones con Jesus Lover, estratto dal loro nuovo album Foreign Tongues. E naturalmente sono in piena fase di promozione di questo album, quindi fioccano le interviste ai vari membri della band. C'è un trade union di tutte le interviste ai vari Rolling Stones, che è Andrew Watt, ovvero il producer di questo album, così come lo era stato per il precedente. E quando leggo queste interviste, non so, di Keith Richards o di Mick Jagger, sembrano dei ragazzini, ve lo giuro, dei ragazzini entusiasti che parlano di un adulto che li fa giocare a grandi livelli, quando loro sono gli adulti e rispetto a loro Andy Watt è un ragazzino. Ma caspita se è saputo metterli in riga. Maybe Tomorrow, Stereophonics.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Manca un minuto alle 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Iniziamo la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, ovviamente, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. E adesso mettetevi comodi perché partiamo per un bel viaggio e soprattutto alzate il volume. Ci sono i Metallica con Enter Sandman.

Immaginate come deve essere non poter sentire un riff di chitarra. Immaginate di essere a un concerto e avere come unico canale di apprendimento la vista e le vibrazioni che senti attraverso il tuo corpo, dai bassi magari. Ecco, questo problema i Metallica se lo sono posto molto tempo fa, tant'è che spessissimo non sono i soli, ma soprattutto i Metallica durante i loro concerti sono accompagnati da un interprete della lingua dei segni. E addirittura nel 2003 la band ha collaborato con due organizzazioni molto importanti per realizzare una versione di tutti i brani di 72 Seasons, che poi è il tour mondiale che li riguarda, appunto per realizzare una versione video correlata da un interprete del linguaggio dei segni, che non significa soltanto tradurre il testo, le parole, ma significa anche incredibilmente tradurre la sensazione fisica di un riff. E vi invito a vederli i video,

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vorrei sapere una cosa, così mi faccio un po' di fatti vostri. Vorrei sapere, ma il 17 ottobre che arriva tra pochissimo, avete da fare? Avete impegni? No, ve lo dico perché il 17 ottobre 2026 al forum di Assago ci saranno i Deep Purple. E già vi vedo che dite, ho capito, però non è che uno dice, ah sì, quasi quasi vado. Invece sì, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate dove c'è scritto Special e Contest.

Burn di Purple. E dai di Purple passiamo ai Foo Fighters, che riascolteremo tra pochissimo con Window. E c'è una notizia che li riguarda, perché i Foo Fighters hanno annunciato la pubblicazione di un cortometraggio. Play di vivo. Il progetto è appunto questo cortometraggio, vede performance dal vivo unite a conversazioni informali, così viene descritto, e queste conversazioni informali avvengono intorno a una bella tavolata, di quelle cene in stile ognuno porta qualcosa, letteralmente, e quindi ogni membro della band porta non è che si siano proprio ammazzati di fatica, diciamo, per portare dei manicaretti, tranne il batterista, magari perché è l'ultimo arrivato. Ilan Rubin si è prodotto nel creare un pane pazzesco a lievitazione naturale fatto da lui appena sfornato. Per il resto, insomma, non si sono proprio dati troppo da fare, ma insomma non era il cibo il focus della questione, ma le loro conversazioni. La serie la trovate già pubblicata ed è certamente interessante.

0: prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Solo con l'Italia.

0: house.fileni.it.
1: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
1: San Carlo Veggie Good.
3: Radio Freccia.
4: Venti e 27 minuti stavo per dire molo 17, ogni tanto scappa, viene un automatismo, ma no, siamo Rebel Yell nella versione weekend, adorabili sfrecciate e sfrecciati, Kat al microfono. Ritroviamo Lou Reed e ho una curiosità che riguarda Lou Reed e in particolare il Lou Reed del brano che stiamo per ascoltare, ovvero Perfect Day del 1972, estratto dall'album Transformer, prodotto da David Bowie. E la cosa che vi devo raccontare riguarda proprio Lou Reed e David Bowie. E uno dice, ma dai, sì, però questa non ve l'aspettate.

Se nel 1972 David Bowie riporta in vita da un punto di vista professionale e anche letterale il suo amico Lou Reed, c'è da dire che un paio d'anni dopo gli viene in mente a entrambi di tentare qualcosa di molto particolare, anche soprattutto per divertirsi. Giunge alle loro orecchie il fatto che un celebre musical sta per diventare un film e quindi si fiondano a prendere informazioni, hanno dei rumors da parte di colui che sarà il truccatore di questo film tratto dal musical, e che è il truccatore di David Bowie tra l'altro, e insomma vogliono far parte del cast, non c'è verso, e possibilmente nel ruolo del protagonista. Non ci sarà verso, perché il regista ha già scelto l'attore perfetto, che infatti è anche il protagonista del musical teatrale, e l'attore perfetto era allora ed è ancora oggi Tim Curry. Stiamo parlando del Rocky Horror Picture Show. Si sarebbero tagliati una gamba sia David Bowie che Lou Reed, a quanto pare, pur di partecipare al film, ma non ci fu modo. Oggi The Rocky Horror Picture Show compie la bellezza di 51 primavere. Papillon Editors.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Cata al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, per poter riascoltare tutte le repliche dei nostri programmi, per poter ritrovare tutte le interviste, le ultime notizie, le top 20, per ricevere i regalini che vi lasciamo di quando in quando lì sull'app. E parlavamo prima appunto dei biglietti per il concerto imminente dei Deep Purple, non ve lo fate sfuggire. We're not gonna take it, Twisted Sister.

E a proposito dei Deep Purple, al 366-6634-466 qualcuno chiede, senza firmarsi, in un italiano di non facilissima interpretazione, ma mi sembra che chieda, non so chi ci sia alla voce al concerto dei Deep Purple, ma Gillan non ha voce. Beh, certo, se vi aspettate Child in Time, no, ecco, non vi aspettate Child in Time, un po' perché tra l'altro il tour è quello di Splat, il loro ultimo album, e un po' perché sono dei professionisti molto seri, a cominciare proprio da Ian Gillan, che evita di fare l'effetto della gallina strozzata, ma regala uno show, ve lo assicuro, assolutamente degno della reputazione dei Deep Purple. E questo mi fa venire in mente un interessante articolo su Rolling Stones, proprio riguardo ai concerti di quelle band, quegli artisti, se vogliamo, un bel po' avanti negli anni, che però ancora riescono a portare uno show molto più valido di tante altre cose fatte da gente con magari più energie giovanili.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 54 minuti tra pochissimo e siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con Rebel Yell nella sua versione weekend. Ma naturalmente io rinnovo l'appuntamento per domani, sempre alle 18, sempre qui su Radio Freccia. Però voi non andate via perché lo sapete che da quest'ora si parte, si salpa insieme a Titania e si arriva fino all'ultima luna. Quindi non vi schiodate da Radio Freccia, anche perché arrivano i Soundgarden con Spoonman. Quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Ehi ragazzacci, o meglio, hey guys, there is a party tonight. Are you ready? Beh, è sempre l'ora del party. Questa Radio Freccia è sabato sera, è il 26 di settembre di questo 2026 e sono le 21 in punto. Il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. E allora passiamo insieme, se volete, le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. Ovviamente la musica è quella di Radio Freccia. Ovviamente è rock and roll. Andiamo un po' indietro nel tempo, facciamo un viaggetto, iniziamo così stasera. Con gli Status Quo era loro Whatever You Want.

0: È tutto, tutto quanto quello che volete, gli status quo qui su Radio Freccia. Un saluto a colui che si firma fan più attivo, Ciocca, i suoi clienti sempre qui con noi, ma ciao!
1: Scusa, ma io volevo chiedere, ma qua c'è una fetta? C'è un patty?
0: Sì, c'è una fetta, c'è un patty, grande patty. Noi qui facciamo grandi patty. Sembra un po' SpongeBob effettivamente questa cosa, ma cambiamo...
2: Ciao Titania, ma tu sei magica, tu, magica, tu sei... Troppa
0: magia,
2: roba,
0: magia,
2: emozioni, portami via. Positissimo, scusami se mi sono incartapecorito, hai capito?
0: Sì,
2: bellissima, sei solamente bella. Un grosso abbraccio, ti auguro un buon sabato sera a te e a tutti gli sfacciati. Manuel da Bologna.
0: Ciao Manuel. Oh, ci vediamo lunedì al concerto degli Evanescence giù a Bologna. Mi raccomando, fatemi sapere se ci siete. È arrivato un messaggio che io vorrei non leggere perché poi sembra che me la tiro, ma ve lo devo leggere perché mi ha fatto troppo ridere. Io sono morta. Questo mi scrive, tra l'altro non si firma neanche. Dice: "Sei irraggiungibile come il codice per gli Oasis". Se avete seguito un po' la vicenda avete capito il perché io sto morendo male. Ciao Ale, ciao anche a te.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21:10 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania questo sabato 26 settembre 2026. Anche gli Weezer dalla nostra Top 20 con la loro CEO. Io non volevo aprire delle ferite con la cosa sugli Oasis, perché ci scrive Alessio al 366-663-4466 e dice: dopo la registrazione agli Oasis per me tutto tace. Vuol dire che ci andranno gli altri. L'avevo già messo in conto. E effettivamente sì, mio caro Alessio, questo perché ti sarebbe già arrivato questo fantomatico codice, no? Evidentemente non sei stato sotteggiato. Comunque è tutto assurdo. Waiting for a train.

0: Me and Bobby Maggie, ovviamente Janis Joplin, qui su Freccia. Ciao Mattia.
1: Ciao Titania. Ehi. Io devo subito sbugiardare chi dice che sei irraggiungibile come i codici degli Oasis, perché in realtà quando ti ho visto alla festa di Pagazzano un paio di anni fa ti ho offerto una birra, eri irraggiungibilissima, sei stata lì anche a chiacchierarla. Quindi spezziamo l'ancia a tuo favore. Ciao, ciao.
0: Beh, chiaramente io questo messaggio l'avevo letto solo perché mi faceva molto ridere il fatto di essere irraggiungibile come il codice per gli Oasis. Insomma, bisogna anche prenderla a sorridere tutta questa situazione, perché come Alessio, se poi avete provato a raggiungere questo codice e non ce l'avete fatta, beh, sappiate che siete in tanti comunque, che purtroppo comunque andava a sorteggio, quindi andava anche un po' a fortuna. Sarete fortunati in amore.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: C'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 21 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove chiaramente stiamo prendendo una piega assurda. Dario scrive: io non so se il calcolo delle probabilità sia più raggiungibile il biglietto degli Oasis oppure l'amore. Allora, io non te la so dire questa cosa, però secondo me se hai il codice degli Oasis, allora per probabilità sei anche sfigato in amore, così.
11: Ciao Titania.
10: Ehi Luigi.
11: Una domanda, rispettando i gusti di ognuno, per l'amor di Dio.
10: Certo, bravo.
11: Gli Oasis, ma sono così importanti?
10: Cioè,
11: non so, non stiamo parlando delle Zeppelin, dei Pink Floyd, dei Black Sabbath. Personalmente sì, ho fatto delle canzoni anche carino, le chiavi, ma parliamo degli Oasis. Io non capisco tutto questo isterismo, però ripeto, è un fatto di gusti, eh.
10: Allora, ciao. Se nessuno vuole risponderti prima al 366 663 4466, tra poco ti rispondo io.

Imagine, ovviamente John Lennon in questa sua piccola poesia canora. Allora, visto che nessuno effettivamente si è fatto sentire per rispondere ancora al nostro Luigi, proverò a rispondere io, anche se effettivamente qualcuno è arrivato. Ma tra poco vediamo tutte le risposte che sono arrivate, anche se non ce n'è una che ti spiega esattamente il perché gli Oasis sono così importanti. Allora, gli Oasis si sono formati nel 1991, no? E fino al 2009 sono stati una band importantissima. Ma per chi? Soprattutto per gli adolescenti dei tempi. E sappiamo che se qualcosa viene con noi durante l'adolescenza o anche l'infanzia, poi ce lo portiamo dietro per tutta la vita.

gentili sfrecciati che hanno seguito il miraggio del codice per Oasis. Vi ricordo che Oasis, miraggio, oasi, unite puntini.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: E 38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Il messaggio di Stefano di poco fa che diceva Oasis, Oasi, Miraggio, torna tutto, no? Uniamo i puntini. Ma giustamente c'era anche Mattia che chiedeva come mai gli Oasis sono così importanti, al di là del fatto che possano piacere oppure no, considerate che io per esempio parlo da non grande fan, onestamente quando ero io ragazzina, che peraltro era anche il periodo dove comunque gli Oasis andavano di brutto, io ascoltavo tutt'altro. Nomi come quelli che sono stati buttati fuori, no? I Led Zeppelin, diciamo che ero io che ero fuori annata comunque. C'è anche chi dice, io da adolescente per esempio preferivo ascoltare i Guns, i Red Hot, che ascolto tuttora, ma ho imparato con il tempo ad apprezzare gli Oasis perché sono the last British band. Questo ce lo scrive Smeralda.

Barracuda Heart qui su Radio Freccia. Giustamente non tutti possono essere d'accordo, c'è anche chi giustamente gli Oasis non sono mai piaciuti e tuttora non capiscono come mai la gente vada matta proprio per gli Oasis, tipo Stefano che dice sono la peggior band pop di sempre, cioè andrebbero interdetti solo per aver osato storpiare delle meraviglie. E beh, insomma, come vi dicevo, ognuno poi ha la sua visione delle cose. Silvio per esempio non è un grande fan, dice vabbè dai, Champagne Supernova però è bellina

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora questa domanda aleggia nell'aria: come mai gli Oasis fanno tutto sto putiferio? La domanda arriva sostanzialmente da Mattia e vedo che molti di voi comunque hanno voluto anche dire la loro, al 366-6344-66, che poi questo è l'argomento più discusso dell'ultimo mese praticamente.
2: Ma io, da non fan degli Oasis, penso che comunque ognuno ha i propri idoli,
1: certo.
2: Qualcuno con cui ti sei riconosciuto oppure l'hanno ricordato semplicemente un periodo felice della tua vita, quindi probabilmente gli Oasis rappresentano questo per un sacco di gente. Poi vabbè, c'è chi ci lucra sopra, chi ci fa le cose, roba del genere, però è una cosa assolutamente legittima secondo me.
1: Assolutamente legittima, come dicevo, effettivamente se tu ti innamori di una band quando sei un adolescente o anche prima magari, poi generalmente ti rimane per tutta la vita, a meno che non facciano veramente qualcosa di tremendo, di orribile, e poi, no? Ma poi secondo me con gli Oasis c'è anche un po' un'operazione nostalgia, no? Cioè, anche se magari non ti piacevano troppo, però ti riportano a quel periodo della vita lì, e quindi ad oggi è un'operazione nostalgia che funziona benissimo. C'è qualcuno che dice: ottima spiegazione, il corollario è che purtroppo il rock oramai è una musica da boomer che possono permettersi $250 per un concerto, non certo per i giovani squattrinati che comunque ascoltano altro. Sì, perché ad oggi effettivamente i giovani, mettiamola così, nel panorama rock sono più tendenti al pop rock, al pop punk, all'emo, comunque anche loro si sparano dei concerti non da 250 euro ma da 90-150 euro, anche sì,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 58 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. In questo sabato 26 settembre 2026, dove si parla, si discute, insomma, si dicono cose sugli Oasis e visto che qualcuno chiedeva ma come mai, no, questo concerto è così atteso, come mai vengono così tanto osannati, c'è chi per esempio ci scrive dicendo: per me che sono cresciuto negli anni 90 gli Oasis sono tanta roba. Qualcun altro come Lorenzo dice: loro hanno definito il movimento Britpop dei primi anni 90 e sono i più influenti di quel periodo. Chiaramente dobbiamo sempre rispettare le opinioni di tutti a livello musicale, perché non c'è una verità. Cioè, gli Oasis non sono il gruppo più bello del mondo, così come gli Oasis non fanno schifo. Dipende da chi li ascolta.

Giuro, sembra che l'ho fatta apposta, ma non è colpa mia. Ci sono i Blur con Little Bum. Negli anni 90 la sfida tra gli Oasis e i Blur. Ciao da Roberto. Non so in quanti mi hanno scritto, ah, i Blur, 10.000 volte meglio i Blur. Ma tra poco, tra l'altro, arriva un'altra canzone che, giuro, io non c'entro niente, davvero, non ho fatto nulla, però fa troppo ridere, fa veramente troppo ridere. C'è Silvio nel frattempo che dice: per dirla tutta, se non c'erano i Beatles, comunque non c'erano neanche gli Oasis. Se non c'erano gli Oasis, non c'erano gli Emo. E allora facciamo un saluto agli Emo e mandiamo Noel Gallagher.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Alessio.
2: Titania, sono Alessio.
1: Alessio.
2: Emilio e Asis invece fanno schifo per come hanno gestito la storia dei biglietti del concerto. Che io mi sono registrato e non mi è ancora arrivato niente. E ci volevo andare con la mia figliola più grande, che è papà. Fammi stare zitto. Ciao, saluto Alessio, buona serata a tutti.
1: Ma tra l'altro poi c'è chi scrive: se nessuno l'ha ricevuto vuol dire che i Gallagher hanno fatto baruffa un'altra volta. Un'altra ragazza ci scrive: io sono stata una delle fortunate a ricevere il codice, ma è stato comunque impossibile acquistare biglietti. Bene, insomma, di bene in meglio, no? Direi che, guardate, è stato un successone, questo momento Oasis, insomma. Vabbè, Silvio dice: comunque quello era un po' il principio dell'individualizzazione emotiva, ma sì, ma cioè quei testi alla fine erano quelli che in un qualche modo ti facevano piangere, no? Ripeto, io non facevo parte effettivamente di quel tipo di adolescenti che godeva gli Oasis, ma ad oggi ne riconosco assolutamente comunque l'importanza a livello musicale, perché ripetiamo tutti insieme che se una cosa non ti piace non significa che non abbia importanza per altre persone. Ma noi non piangiamo, vero che non piangiamo? Anche perché ce lo dice Bob Marley: No woman, no cry.

No Woman, No Cry, Bob Marley, qui su Freccia. Poi c'è Lorenzo, no, che ci scrive: ma anche la cipolla fa piangere. No, Lorenzo, no. Sai perché? Perché io ho imparato dal nostro Salvo. Salvo, sei qui con noi? Ci stai ascoltando stasera? E Salvo aveva la cucinina, la chiamava così quando ancora aveva il ristorante, e mi ha svelato un trucco per non piangere con la cipolla. Se tu trattieni il respiro, puoi anche tagliare 20 cipolle. Tenere gli occhi aperti, senza la mascherina da sub. Basta che trattieni il respiro, ok? Non devi respirare con il naso. Puoi respirare con la bocca. O lo trattieni oppure respiri con la bocca. Insomma, scegli tu. Se sei campione di apnea, magari puoi anche stare senza respirare fino a che non hai finito di tagliare la cipolla. Poi dipende quanto è grossa la cipolla. Insomma, sto veramente parlando di tagliare le cipolle? Sì! Sapete perché? Perché questa è una cosa che a me mi ha svoltato la vita. Grazie, Salvo. Io, da quando mi hai detto sta cosa, non piango più tagliando le cipolle. E questa cosa ha fatto benissimo soprattutto ad una parte di me, ovvero il mio make-up. Perché non sempre noi signorine cuciniamo senza il make-up. E io puntualmente mi ritrovavo ad essere un personaggio di un film a caso di Tim Burton. E adesso no, non succede più. Adesso non sono lo stesso, ma per altri motivi.

C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: detto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 22:28 minuti, signore e signori, siete su Radio Freccia, qui in compagnia di Titania, in questa puntata che sta rasentando il multiverso, perché adesso parliamo di tagliare le cipolle. Ma perché voi mi date corda su tutto?
4: Ma che cavolo dite, ragazzi? Ecco, salvo dici. Titania, basta bagnare il coltello, ma
3: per bagnare continuo. La
4: cipolla non è che lo bagni una volta, tali, no. E dopo non più. Importante è avere l'acqua sopra il coltello, cioè appunto lavar bene la cipolla e bagnare di continuo il coltello. E così non serve stare in apnea con o senza trucco. Ma salvo Titania, ma dai, non ne parliamo di quell'altro che della cipolla che ti fa piangere. Ma che cavolate dite?
3: Grazie Adina o Ana, non lo so come ti chiami, c'hai due nomi, Adina o Ana, però comunque grazie, la prossima che provo è bagnare il coltello quando taglio la cipolla.

Wicked Game, Chris Isaac qui su Radio Freccia. Giustamente Lorenzo dice: ecco, vedi, cioè, su Freccia si imparano sempre cose nuove. Questa volta è come si taglia la cipolla. ebbene sì, siamo bellamente alla deriva, come scrive qualcun altro. Io non lo so come siamo finiti a parlare di cipolla, però nel dubbio c'è chi scrive: il trucco sbavato fa l'uomo innamorato, e poi siamo presto ad Halloween. Va bene così, ma hai fatto un corso di rime, fammi capire. Insomma, c'è anche chi dal web ci tira fuori una cheat invece, dicendo: io dopo aver tagliato una cipolla riuscirei ad interpretare in maniera credibile pure Desdemona in Otello. Quindi la cipolla fa piangere, comunque fa piangere, c'è verso. Ci sono dei trucchi, insomma, anche la nostra sfrecciata prima ce n'ha consigliato un altro. Insomma, scegliete voi, vi piace di più l'apnea o il coltello bagnato?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, ovviamente. Sull'ultima luna, ovviamente, qui su Radio Freccia, ovviamente ancora per più di un'ora. Arriviamo fino alla mezzanotte insieme, giuro che non vi parlo più di cipolle. Concludiamo anche il discorso sugli Oasis, anche perché c'è chi ci dice basta Britpop, noi vogliamo il metallo pesante, dateci un po' di Slayer. Allora vi do una buonissima notizia, voi lo sapete che giorno è il prossimo sabato, quindi esattamente tra una settimana. Primo sabato del mese. Ebbene sì. E cosa succede il primo sabato del mese? Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Quindi io vi aspetto ovviamente sempre qui su Radio Freccia, ore 21 fino alle 24, e al metal estremo ci arriviamo sempre con grande cattiveria.

0: Pascal, Tracy Chapman, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play.
1: Ma voi lo sapete che il giorno è il 13 novembre 2026? È il giorno in cui Salvo va a Los Angeles a sentire gli Slayer!
0: Ecco, vedi, Salvo, questo qua è lo stesso che mi ha detto che la cipolla va tagliata trattenendo il respiro oppure respirando solo con la bocca. E va anche a vedersi gli Slayer a Los Angeles, capito? Cioè, Salvo, cosa ti devo dire? Se non che qualcuno mi ha scritto che la cipolla la prende già tagliata e surgelata, così non può piangere. Io invece piango perché tu vai a vedere gli Slayer e io non ci posso venire. Queste sono ingiustizie, però mi devi promettere che mentre sei là almeno un video me lo mandi. Ci sono i Green Day.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 22:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, chiudiamolo questo argomento Oasis, che questa sera ci ha toccato in particolar modo, perché in realtà ci porta ad un tema ben più ampio che non riguarda solamente gli Oasis, ma tutta quanta la musica dal vivo. Perché quanto è diventato difficile permettersi la musica dal vivo? Cioè, oramai tra un concerto e una rapina non c'è più molta differenza. E queste sono parole che uso citando un famoso giornalista. E all'orizzonte la situazione non sembra migliorare, cioè i settori, i pacchetti VIP, i pacchetti hotel per chi viene da fuori città, magari qualcuno deve anche prendersi l'aereo perché, che so, giustamente qualcuno magari arriva anche dal sud Italia, no? Cioè, come dicevo, non è solamente una questione degli Oasis, ma è il risultato di un mercato musicale dal vivo che negli ultimi anni è cresciuto enormemente, insieme anche al costo dell'esperienza per il pubblico. E così una domanda diventa inevitabile, ovvero: la musica dal vivo sta diventando un privilegio? Cioè, se pensiamo a questo concerto in particolare, non che molti altri siano tanto differenti, però il tema è questo, cioè a Roma i prezzi per il settore del Prato partono dai 221,49 euro, ok? Mentre per i posti a sedere sugli spalti dello stadio si parte dai 92 euro. E questo è solamente per quanto riguarda appunto il concerto degli Oasis. 400% in più sul costo dei biglietti tra il 1981 e il 2012. È stata fatta una stima. Quindi andare ad un concerto per la generazione Z può significare anche azzerare il proprio budget, ok? Eppure nel 2023 i 100 tour più importanti a livello globale hanno generato un incasso record di 9,2 miliardi di dollari, segnando un aumento del 65% rispetto al 2019. Che significa? Che la gente non solo ai concerti ci va, ma ci va anche più di prima, il che effettivamente è un dato che fa discutere, ma soprattutto credo faccia riflettere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, ultima linea, luna, sì, ultima linea, linea di febbre, quella che mi verrà prima o poi a furia di fare questi orari assurdi. E ovviamente non sto parlando della radio, ma delle mie notti imbarazzanti in giro per i locali. Ma al di là di questo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri canali, quelli in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E c'è Enrico che dice, beh, è semplice, il prezzo dei concerti è schizzato alle stelle perché non si vendono più i dischi, è una questione di introiti. E questo, mio caro Enrico, è ovvio, lo sapevamo. Anche perché è una cosa di cui si parla veramente da tanto, tanto tempo. È chiaro che se il tuo unico introito diventa solamente quello degli eventi dal vivo, da qualche parte sti soldi li dovrai recuperare. I dischi non si vendono più. La gente non ha nemmeno più il lettore CD, né a casa, né in macchina. Io ancora ce l'ho. E onestamente, adesso che devo cominciare a guardarmi intorno per cambiare auto, sto già piangendo perché so che farò una fatica bestiale a trovarne uno e probabilmente non lo troverò. Però, a parte questo, lo sappiamo, no? Che lo streaming non paga un granché gli artisti. Lo sappiamo che dovremmo comunque magari avere una nostra collezione, comprare la musica, averla tangibile sotto mano. Però credo che questa sia una cosa più di generazioni. Dovremmo ballare comunque. E i concerti dovremmo comunque andarci. Perché quella roba lì non la senti da nessun'altra parte.

Smack My Bitch Up. The Prodigy, qui su Radio Freccia. Stefano mi dice, non cambiare auto perché io sto cercando un lettore CD portatile disperatamente, prima o poi lo troverò. C'ha 300.000 chilometri la mia macchina, dove vuoi che vada? Purtroppo oramai è ora di cambiarla, devo accettare il mio destino. Detto ciò, tra poco vi faccio sentire il messaggio vocale che ci ha mandato Gianmarco a seconda proprio dei prezzi, dei biglietti, dei concerti. Ma quello che ci tengo a dirvi io ancora prima è: cercate di sostenere quanto più possibile la musica underground, innanzitutto perché potete essere curiosi a fare delle nuove scoperte, e poi perché la musica ha bisogno di essere sostenuta.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 23:14 minuti ed ecco qui promesso il vocalino di Gianmarco, che è arrivato, che secondo me comunque prende un punto di vista interessante. Ciao.
2: Allora, è vero che ci sono i prezzi dei biglietti del tour degli Oasis che sono altissimi, però se guardiamo anche altre band o altri artisti che fanno altre date in Europa, cioè ragazzi, io ho speso 200 euro per prendermi un biglietto per i Fontaines DC, l'anno scorso sono andato in Messico a sentirmi gli Oasis, per l'anno prossimo oltre ai Fontaines DC sono riuscito a prendermi anche altri due biglietti per Slane Castle per sentirmi gli Oasis. È una spesa grossa, però è così, è una droga, non puoi fare a meno. E poi sì, cioè ragazzi, comprate i dischi, comprate i vinili degli artisti, supportateli. Io ho un valore inestimabile di tutti quanti questi artisti, e il principale di Oasis, è l'unico modo per supportarli un po', perché lo streaming è comodissimo Spotify, però l'artista non guadagna niente.

E questo era ovviamente David Bowie con la sua Starman. E ci potremmo anche chiedere, a seconda di quello che dice anche il nostro Gianmarco, ad oggi effettivamente, se fosse stato tutto diverso, come sarebbe andata la musica? Poi c'è qualcuno che fa il simpatico, no? Dice, scrive: sostenere la musica underground come fate voi? Sei su un network ed è chiaro che qui la musica underground non possa passare, ci sono degli accordi discografici, vanno rispettati, altrimenti non si chiamerebbe network. Se conosci un po' me, però, la musica underground non solo fa parte integrante della mia vita, ma ho anche degli altri programmi dove faccio sentire solo musica underground. Non fate i maestrini quando non potete permettervelo, dai!

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 23 e 27 minuti, qui su Radio Freccia. Ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Allora, vorrei fare un pochino di chiarezza su questa cosa della musica underground all'interno delle radio network. Questo perché è evidente che chi non ha studiato il mezzo non possa effettivamente conoscere le dinamiche che ci sono dietro questa cosa. Chiaramente quando viene pubblicato un pezzo, che esso sia un pezzo underground, che esso sia invece parte di una major, su questi pezzi bisogna pagarci dei diritti. Diritti che vengono trattenuti chiaramente dall'agenzia a cui ci si affida, potrebbe essere la SIAE, ma potrebbero essere anche altre agenzie. Di solito questa cosa chi è che la fa? La fanno le case, le etichette discografiche, ok? Generalmente chi contatta una radio network, come in questo caso è Radio Freccia, lo fa anche fornendo già i diritti di queste canzoni. Sapete cosa succede con la musica underground? Che questa cosa non è fattibile, soprattutto quando si ha il mezzo televisivo. E allora bisognerebbe anche chiedere, no, l'utilizzo dell'immagine e tutto questo. Voi dite, ah sì, facile. No, facile per niente. Io chiaramente non mi occupo neanche di questo, sono una conduttrice e in questo momento vi sparo i Pantera, perché sì.

Boys from Hell, Pantera, qui su Radio Freccia. Ah, mamma mia, un po' di goduria, questo serve per riscaldarci rispetto a quello che sarà il prossimo Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Allora, sappiate che vi ho preparato una bella scaletta. La prima Titanium Selection di quest'anno è stata un po' particolare perché vi ho messo 13 pezzi in 3 ore. Il che significa che il pezzo che durava di meno durava 11 minuti. Se volete recuperarla, abbiamo un'app, RTL 102.5 Play, e anche tutta una sezione podcast che trovate anche sul sito. Ovviamente podcast Titanium Selection. The bush is always part of us, and gravity's never a friend.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera. Allora, vorrei anche dirvi che questa sera non è una serata qualunque. Oggi si festeggia anche un compleanno, perché sono i 51 anni, 51 anni dei Rocky Horror Picture Show. Beh, l'anno scorso effettivamente abbiamo festeggiato il 50° anniversario, no? Con quella che credo sia anche una delle ballate rock più belle appartenenti ad un film, a un musical in realtà in questo caso, ovvero Time Warp, che però è stata un'aggiunta, pensate, dell'ultimo minuto.
2: Rumors spread around and that takes the town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

po' di la grunge, un po' di ZZ Top qui su Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Intanto ringrazio lo sfrecciato che dice di essersi goduto all'ultima Titanium Selection i 20 minuti dei Venom. L'ho azzardato un po' l'ultima volta, però secondo me è stato veramente un bellissimo inizio di stagione. È quello che io avrei voluto sentire, ecco. Ma torniamo al Rocky Horror Picture Show, che oggi compie 51 anni. E allora sappiate che anche altre divinità del rock hanno cercato di prendere il ruolo di Frankenfurter. C'era Mick Jagger, c'era David Bowie, c'era anche Lou Reed. E si dice che tutti e tre volessero quella parte, ma Jim Sharman non prese in considerazione nessuno al di fuori di Tim Curry, che interpretava Frankenfurter già a teatro. E pace all'anima sua, visto che se n'è andato pochissimo tempo fa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. 51 anni quindi per il Rocky Horror Picture Show. Quello che Mick Jagger, David Bowie e Lou Reed volevano interpretare nel ruolo di Frankenfurter, invece no. Arriva Tim Curry, in realtà viene scelto senza proprio nessun dubbio, ed eccolo lì, sul grande e sul piccolo schermo. E poi Matt Loaf, colui che compare nei panni di Eddie, in sella la sua motocicletta e suonando anche il sassofono. Un cantante metal, uno a caso, no? Visto che stavamo parlando anche di metal poc'anzi. E poi l'uscita del Rocky Horror Picture Show. Perché in realtà l'uscita, come spesso anche capitava non solo ai film ma anche alle band delle volte, fu un flop totale, fece schifo. All'uscita praticamente a livello commerciale andò malissimo e poi rinacque grazie alle proiezioni notturne, quelle che divennero casa di una comunità queer marginalizzata e in cerca di libertà. Non che sia cambiato molto rispetto ad allora, però trovarono in questo film un modo per rimanere uniti, no? Attraversarsi anche come i protagonisti, partecipando anche attivamente, ballando, cantando in sala, una cosa che peraltro si può ancora fare. C'è un cinema a Milano che fa vedere, proietta il Rocky Horror Picture Show una volta al mese. E già questo è bellissimo perché viene fatto un po' in tutto il mondo. E poi il make-up, quello che contraddistingueva anche tutti questi personaggi. Insomma, un film che secondo me non passerà mai di moda, che è giusto non passi di moda perché è proprio rock and roll. Noi ci sentiamo domani sera, sfrecciati miei. Mi raccomando, non fate i bravi e passate un buon sabato notte. I love you. To the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: www.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.